Lester Banks, un brano dedicato da Morrissey a uno dei critici rock più influenti e radicali della storia della musica, proprio Lester Banks, californiano scomparso nel 1982. Si parla anche di Roxy Music nel testo di questa canzone, e infatti Morrissey ha ripreso proprio una canzone dei Roxy in questo nuovo album dal titolo Make Up Is a Lie, che ve lo prometto sempre, ma sicuramente lo ascolteremo in una delle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora è il momento di un artista londinese in attività dal 1986, si chiama Nick Salomon, la sua band è quella dei Beavis Front, il brano si intitola Draining the Bad Blood.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Vives Brond con Draining the Bad Blood dall'album Horrorful Heights, un album quasi 80 minuti come sempre, nella tradizione di questo artista molto molto prolifico, una trentina d'album pubblicati ad oggi dal 1986, quindi anche un anniversario molto importante per lui, 40 anni di carriera. Titolo molto curioso per il pezzo che segue. Lui è Will Oldman, in arte Bonnie Prince Billy. Il pezzo si intitola Everybody's Got a Friend Named Joe, ovvero tutti hanno un amico di nome Joe. Bonnie Prince Billy.

0: Rock Wave.
1: Bonnie Prince Billy, inconfondibile, molto belle le sue canzoni, un artista che ha pubblicato ad oggi una ventina d'album. We Are Together Again è il titolo di questa sua ultima fatica. Glen Hansard, cantautore dublinese, nato nel 1970, noto per essere stato il frontman dei Frames, membro degli Swell Season con Marqueta Irglova, ma soprattutto noto per aver fatto molti album da solista. Ha pubblicato da poco il primo di due volumi che riprendono alcune cose in versione live della sua carriera, con tutti i vari progetti portati avanti fino ad oggi. The Feast of St. John è contenuta nel suo ultimo album solista pubblicato nel 2023. Ce l'ascoltiamo insieme, Glen Hansard in versione live. Gli applausi però arriveranno solamente alla fine.

Grandi applausi meritatissimi per Glen Hansard, The Feast of St. John, uno dei pezzi più belli contenuti nel suo ultimo album del 2023. Un artista che, oltre ai progetti di cui vi ho parlato prima, ha collaborato in carriera anche con personaggi del calibro di Eddie Vedder, Bruce Springsteen e molti molti altri. E sono curioso anche di ascoltare la seconda parte del progetto, che uscirà un pochino più avanti, fra qualche mese. Progetto multietnico quello che arriva ora. London Plain è una band newyorkese nata nel 2014, guidata da David Mosey. Ha due album all'attivo e annovera membri che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Svezia, dal Pakistan e dalla Nuova Zelanda. Loro riprendono con questa versione molto teatrale, molto baritonale, un classico, un pezzo famosissimo dei Bronski Beat. Si intitola Small Town Boy, in questa versione un po' gotica dei London Plain.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Molto molto bella questa versione di Small Town Boy, un classico dei Bronski Beat del 1984. Questo trio synth pop scozzese nato a Glasgow un anno prima ha pubblicato in carriera 3 album, in particolare questa canzone era contenuta in The Age of Consent, il loro album d'esordio, ma questa era la versione dei London Plain, band che ha come base la città di New York. Da segnalare alla produzione Carlos Dengler, che è un ex componente dei bravissimi Interpol. Ma noi siamo in chiusura, però vi lascio nelle mani dei Muse con un altro singolo che anticipa il loro nuovo album che uscirà il 26 giugno. Il pezzo si intitola Cryogen. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del programma, vi invito ovviamente ad ascoltare anche i Muse, ma vi mando un abbraccio molto molto forte. A presto, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ciao a tutti da parte di Stefano e di tutto lo staff di Zoe, il programma che vi tiene compagnia ogni mercoledì e sabato sulle onde di Radio Talpa, la web radio che potete ascoltare da ogni angolo del globo grazie alla potenza di internet che diffonde i nostri programmi dal sito web www.radiotalpa, dalla nostra app Radio Talpa e ovviamente anche tramite tutte le app dedicate all'ascolto delle emittenti online. Vi è piaciuta la puntata della scorsa settimana dedicata ai Pet Shop Boys? Sono rientrato dalla toccata e fuga a Londra per questo evento in cui i Pet Heads da tutto il mondo hanno invaso il Regno Unito, ma ne valeva la pena.

E Matt Bianco hanno imperversato anche in radio, a dispetto di chi diceva che la loro musica era troppo sofisticata per l'airplay. Noi li abbiamo riascoltati in uno dei loro primi grandi successi, tratto dal loro album d'esordio, Get Out of Your Lazy Bed. È un momento particolarmente prolifico per gli U2, c'è un album in preparazione, è uscito da pochissimo un EP con brani estremamente politici ed ora ecco un secondo EP a ridosso delle festività pasquali che non per niente si intitola Easter Lily. Questa è Resurrection Song.

Un gruppo che ha letteralmente scritto la storia del rock e che da 50 anni, visto che si sono formati nel 1976, continuano a cambiare pelle e a reinventarsi, a volte con grande successo, altre volte un po' meno, ma ogni loro nuova uscita fa notizia. Abbiamo ascoltato gli U2, questa si chiamava Resurrection Song, dal loro ultimo EP intitolato Easter Lily.

Un nome di cui sentiremo parlare ancora a lungo è quello di Ray, al secolo Rachel Agatha Keane, che torna con un nuovo splendido album intitolato This Music May Contain Hope, ossia questa musica può contenere speranza. Ray è una cantautrice britannica che dopo anni di gavetta come autrice per altri artisti ha finalmente conquistato il successo con il suo primo album solista circa 3 anni fa, diventando una delle artiste più premiate ai Brit Awards del 2023. Il suo ritorno in questi giorni con un nuovo album ancora migliore del precedente, dal quale ascolteremo altre piccole gemme nella prossima puntata di Zoe, contiene anche il brano che abbiamo appena ascoltato, molto bello, si intitola I Know You Are Hurting. E siccome Zoe è un programma indirizzato a tutti, ma proprio a tutti, dagli ascoltatori con più esperienza ai giovanissimi che impazziscono per le boy band contemporanee, non potevamo non fare un piccolo cenno al grande ritorno dei BTS, band sudcoreana i cui componenti hanno passato gli ultimi 3 anni ad assolvere il servizio militare. Hanno ottenuto il congedo e si sono ripresentati nella piazza centrale di Seoul per annunciare il loro ritorno, un nuovo album e un tour planetario. Il loro nuovo inizio è questa Swim.

0: Sette ragazzi che hanno rivoluzionato il K-pop e abbattuto ogni barriera linguistica e culturale. I BTS sono tornati con Arirang, il nuovo album uscito il mese scorso, che contiene anche il brano che ho selezionato per voi e che si intitolava Swim.
1: Questa è RadioTalpa.it.
0: A proposito di giovani promesse che crescono, è andato in onda lo special di Disney Plus dedicato ai 20 anni della serie Hannah Montana. E la protagonista Miley Cyrus ha pubblicato per l'occasione un brano a cui si rivolge proprio alla ragazzina che era. Si intitola Younger You. Hey.

0: Lo show Disney che ha trasformato Miley Cyrus da ragazzina in una superstar globale è andato in onda dal 2006 al 2011 ed era quindi il momento giusto per una celebrazione a 20 anni dall'inizio del viaggio. Nello speciale anniversario su Disney Plus, Miley è ritornata sul set ricreato di Hannah Montana, ha indossato la famosa parrucca bionda e ha cantato i grandi successi come Best of Both Worlds e The Climb.
1: E sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
0: Torniamo al rock, quello con la R maiuscola. Lo facciamo con il nuovo singolo di una delle più grandi band contemporanee, i Foo Fighters. Ascoltiamo il brano d'apertura del loro 12° album, Your Favorite Toy, in uscita alla fine di aprile. Si intitola Caught in the Echo.

Foo Fighters, Caught in the Echo, un brano particolarmente grintoso e pesante, un ritorno alle radici garage rock della band, con chitarre rumorose, con l'energia esplosiva degli esordi. Vedremo, anzi sentiremo, se il resto dell'album sarà su questa stessa falsa riga o se sarà invece pieno di sorprese. Con Dave Grohl nulla è scontato, tranne il fatto che ci sarà da godere per le nostre orecchie. Ci sono altri ritorni di spicco in questo 2026. Per esempio, a fine giugno arriverà anche il nuovo album dei Muse.

0: Il nuovo album dei Muse, previsto per il prossimo 26 giugno, si intitolerà The Wow Signal. Il titolo dell'album fa riferimento al famoso segnale Wow del 1977, un potente impulso radio di circa 70 secondi proveniente dalla costellazione del Sagittario, che ha fatto pensare a una possibile fonte extraterrestre. Il tutto perfettamente in linea con l'ossessione dei Muse per lo spazio e i misteri cosmici.
1: Radiotalpa.it.
0: Le novità non sono ancora finite, anche i Black Keys stanno per pubblicare un nuovo album nei prossimi giorni. Si intitolerà Pictures e il primo estratto è intitolato Where There's Smoke, There's Fire.

dove c'è fumo c'è anche il fuoco, questo è quello che ci dice Where There's Smoke, There's Fire, il nuovo brano per i Black Keys, che hanno portato il blues rock grezzo e sporco nel XXI secolo. D'altronde loro vengono da Akron in Ohio, la cittadina che era famosa per la gomma, in quanto si produceva la quasi totalità degli pneumatici di tutta America. Nel frattempo è uscita la nuova traccia di Peter Gabriel, che farà parte del suo nuovo album OI. È la volta di quella che, nelle parole dello stesso Peter, è la traccia più pop dell'intero album. Si intitola Till Your Mind Is Shining.

Come sapete, ad ogni luna piena il buon Peter Gabriel pubblica una nuova traccia del suo prossimo album, proprio come fece 3 anni fa con il precedente I.O. Per ora l'unica differenza davvero rilevante è che non ha annunciato un tour live, e questa non è certo una buona notizia. Speriamo lo faccia al più presto, perché un live con tutte le nuove canzoni degli ultimi 2 album sarebbe davvero un grande evento.

Quando parliamo dei Duran Duran spesso non pensiamo a questo album di fine anni 80 intitolato Big Thing, ed è un peccato perché a mio parere è un lavoro estremamente ben riuscito. Da questa raccolta vennero estratti ben 4 singoli, uno dei quali era questa dolcissima Do You Believe in Shame. Riprendiamoci il ritmo! Una delle primissime canzoni della carriera solistica di Nick Hayward dopo l'uscita degli Aircut 100. Questa è Take That Situation.

Uno dei miei album preferiti in assoluto da parte di un artista che ancora suona dal vivo ma che non sono mai riuscito a vedere in concerto. Alla prima buona occasione spicco il volo e colmerò anche questa lacuna, statene certi. E voi sarete i primi a saperlo. L'album di cui si parlava era North of a Miracle, lui è Nick Hayward e il brano che abbiamo ascoltato era uno dei numerosi singoli estratti dal 33 giri intitolato Take That Situation. Restiamo in Gran Bretagna! Lo facciamo insieme agli Heaven 17, il gruppo formato dopo lo split dei primi Human League. Tra i loro tanti singoli di successo, oggi vi propongo Trouble.

Ci sarebbero tanti aneddoti da raccontare sugli Heaven 17, innanzitutto il loro nome, che viene dal libro Arancia Meccanica di Anthony Burgess, dove è il nome di una band fittizia, e questo è riportato anche nel film di Kubrick, nella scena che guarda caso si svolge in un negozio di dischi. Ma gli Heaven 17 erano anche dei veri pionieri, non solo musicisti ma anche imprenditori musicali, perché fondarono la loro etichetta discografica, la British Electric Foundation, BEF, per mantenere la totale autonomia sulle loro scelte musicali.

I Kinks, formati dai fratelli Davis a Londra nel 1963, sono una delle band più importanti della British Invasion, al pari dei Beatles e dei Rolling Stones, ma con una identità unica e una ironia tutta britannica. Hanno scritto delle vere e proprie cronache della vita inglese, raccontando storie di gente comune con la loro intelligenza e l'umorismo che non li ha mai abbandonati. Ray Davis ha scritto questa canzone, ma è stato suo fratello Dave a creare quel suono di chitarra distorto e aggressivo, e sapete come? Tagliando gli altoparlanti del suo amplificatore con una lametta. È stata una delle prime volte in cui si sentiva una distorsione così pesante, anticipando quello che sarebbe poi diventato il suono dell'hard rock. Potevate immaginare un finale migliore di questo? I Cars, Shake It Up!

0: Grazie a tutti per l'ascolto da parte di Stefano. Noi ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stesse onde di Radio Talpa, stessa trasmissione Zoe. Ciao a tutti.
1: Dentro al replay, dentro al replay, dentro al replay.
2: Good evening. Welcome to the Land of Hope and Dreams Tour. The mighty E Street Band is here tonight to call upon the righteous power of art, of music, of rock and roll in dangerous times. In my home, the America I love, the America I've written about, that has been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent, and treasonous administration. Tonight, we ask all who believe in democracy and the best of our American experience to rise with us, raise your voices against authoritarianism, and let freedom ring. This is Land of Hope and Dreams.
3: C'è una primavera che arriva prima della primavera. Una primavera che non segue il calendario, ma il battito di una chitarra. Ed è quella che porta Bruce Springsteen e la E Street Band di nuovo sulla strada, di nuovo davanti alla gente, di nuovo dentro il cuore dell'America. Il viaggio è partito il 31 marzo da Minneapolis e da lì corre verso ovest, verso sud, verso le coste e verso il deserto. 20 notti, 19 arene, un'ultima sera all'aperto, sotto il cielo di Washington, dove la musica diventa promessa. Springsteen lo dice chiaro: viviamo in tempi difficili, tempi che fanno paura, ma non è il momento di disperare, perché, dice lui, la cavalleria sta arrivando. E la cavalleria questa volta ha un nome: Bruce Springsteen and the E Street Band. Non vengono solo a suonare, vengono a difendere un'idea di America: la democrazia, la libertà, la Costituzione, il sogno che tiene insieme milioni di persone. E lo fanno con quello che conoscono meglio: un palco, una banda e un pubblico che non ha mai smesso di credere. È un invito aperto, senza bandiere e senza muri. Venite, unitevi alla United Free Republic of Street Nation. Facciamo di questa primavera un atto di rock and roll rebellion. Dopo aver attraversato l'Europa davanti a più di 700.000 fan, dopo aver lasciato un EP registrato nella notte di Manchester, Bruce e la sua famiglia musicale tornano a casa. Roy, Nils, Patty, Gary, Stevie, Max e poi Susie, Jake, Charlie, gli ottoni, il coro, le percussioni, una piccola città in movimento, un popolo in viaggio. Non è solo un tour, è un rito, è un treno che passa una volta ogni tanto, e quando lo senti arrivare devi esserci, perché quando la E Street Band sale sul palco non porta solo canzoni, porta una primavera intera.

0: E mentre la notte avanza, Bruce e la sua banda diventano un treno in corsa. Un treno che non chiede biglietti, ma appartenenza. Un treno che passa attraverso le nostre storie, le nostre ferite, le nostre piccole vittorie quotidiane. C'è Roy che accarezza i tasti come se stesse aprendo una porta segreta. C'è Max che tiene il tempo come un vecchio orologiaio del destino. C'è Stevie che lancia sorrisi e fendenti di chitarra. E poi Patty, Nils, Jake, ognuno un frammento di un mosaico che da 50 anni racconta l'America che non si arrende. E tu, lì in mezzo, senti che tutto questo non è solo musica. È un modo di stare al mondo, è un modo di dire, nonostante tutto, siamo ancora qui.
1: This is a prayer for my country. One, two,

C'è un momento durante ogni concerto della E Street Band in cui succede qualcosa di strano. Le luci si abbassano, il pubblico trattiene il fiato e all'improvviso non sei più in un'arena. Sei in una comunità invisibile fatta di sconosciuti che respirano insieme. È lì che capisci perché Springsteen parla di democrazia, di libertà, di sogni. Perché in quel preciso istante, mentre le chitarre si intrecciano e i fiati esplodono, tu senti che un'altra America è possibile, un'America che non divide ma unisce, che non urla ma canta. E forse, solo forse, è per questo che torniamo sempre, per ricordarci chi siamo quando nessuno ci guarda.

0: L'High Street Band non è una band, è una famiglia che litiga, ride, sbaglia, si reinventa, ma non si lascia mai. Quando Bruce si gira verso Max, quando Neil sorride a Patty, quando Jake alza il sax verso il cielo, è come assistere ad un rito antico, un rito che dice: la musica è più forte del tempo, più forte delle distanze, più forte delle cadute. E allora capisci che ogni concerto è un ringraziamento, un grazie a chi c'è stato, a chi c'è, a chi ci sarà. Un grazie a chi tiene viva la fiamma.
1: Thank you, Manchester, for a beautiful night.

E mentre le ultime note si dissolvono nell'aria, capisci che questa non è solo la fine di un concerto, è l'inizio di una primavera che ci portiamo dentro. Una primavera fatta di coraggio, di gentilezza, di resistenza. Una primavera che non aspetta il meteo. Una primavera che nasce ogni volta che qualcuno sceglie di credere ancora. Bruce saluta, la banda si inchina, le luci si accendono, ma la strada continua a chiamare. C'è sempre un momento, dopo un concerto della E Street Band, in cui resti fermo, immobile, come se non volessi rompere l'incantesimo. La gente esce, le voci si allontanano, i tecnici smontano il palco e tu rimani lì, con un pensiero semplice e gigantesco. Sono vivo. E forse è questo il vero regalo di Bruce Springsteen. Non le canzoni, non gli assoli, non i cori, ma quella sensazione di essere vivi, di essere parte di qualcosa di più grande, di essere, anche solo per una notte, una nazione libera e unita sotto il segno della musica. E di questo sono sicuro che le persone che hanno inaugurato il tour di Bruce Springsteen a Minneapolis il 31 marzo ne sono state decisamente consapevoli. E allora, cari amiche e cari amici, mescoliamoci alla immensa folla che ha riempito il Target Center di Minneapolis il 31 marzo, quindi pochi giorni or sono, per la prima data del Land of Open Dreams American Tour di Bruce Springsteen e ascoltiamo tutti insieme il respiro del boss.

0: E allora, Bruce Springsteen e la E Street Band hanno lanciato il loro Land of Open Dreams American Tour in tutto il paese, con partenza al Target Center di Minneapolis il 31 marzo, pochi giorni or sono. Le 20 date includeranno 19 concerti nelle arene e una serata finale all'aperto il 27 maggio al National Park di Washington. Springsteen ha commentato così gli obiettivi di questo tour. Stiamo vivendo tempi oscuri, inquietanti e pericolosi, ma non disperate. La cavalleria sta arrivando. Bruce Springsteen e la E Street Band saliranno sul palco questa primavera da Minneapolis, dove sono partiti con il loro tour, alla California, al Texas, fino a Washington per il Land of Open Dreams American Tour. Suoneremo nelle vostre città per celebrare e difendere l'America, la democrazia americana, la libertà americana, la nostra Costituzione e il nostro sacro sogno americano. Tutti sotto attacco dal nostro aspirante re e dal suo governo canaglia a Washington. Tutti, indipendentemente da dove vi collocate o da ciò in cui credete, sono i benvenuti. Quindi venite a unirvi alla United Free Republic of a Street Nation per una primavera americana. The Rock and Rebellion, ci vediamo lì. Nella primavera del 2025 Springsteen e la E Street Band hanno portato il loro Land of Open Dreams Tour a più di 700.000 fan in tutta Europa e hanno pubblicato l'EP Land of Open Dreams che noi questa sera stiamo ascoltando, registrato nella serata d'apertura a Manchester, in Inghilterra. Il loro ritorno negli Stati Uniti segnerà i primi concerti in Nord America dal 2024. I membri della E Street Band sono Roy Bittan al pianoforte e sintetizzatore, Nils Lofgren alla chitarra e voce, Patti Scialfa chitarra e voce, Gary Tallent al basso, Stevie Van Zandt chitarra e voce, Max Weinberg alla batteria, con Susie Tyrell al violino, chitarra e voce, Jackie Clemons al sassofono e Charlie Giordano organo, tastiere e fisarmonica. Saranno affiancati dagli History Horns, Barry Danilian, Eddie Mannion, Ozzy Melendez, Kurt Ram e dalla History Choir, Lisa Lowell, Michelle Moore, Hedda Dyer, Curtis King e da Anthony Almonte alle percussioni e voci. Questa è la grande famiglia della History Band che accompagna il nostro profeta, il nostro maestro, colui che si sta dando veramente da fare per un mondo migliore, con quello che sa meglio fare. Cantare. Lui è Bruce Springsteen. Auguriamoci che sia una buona notte per l'America e naturalmente per tutti noi. Un abbraccio da Maurizio Benvenuto.
1: Good evening! Welcome to the Land of Hope and Dreams Tour. The mighty E Street Band is here tonight to call upon the righteous power of art, of music, of rock and roll in dangerous times. In my home, the America I love, the America I've written about, that has been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent, and treasonous administration. Tonight, we ask all who believe in democracy and the best of our American experience to rise with us, raise your voices against authoritarianism, and let freedom ring. This is Land of Hope and Dreams.
2: Dentro al replay, dentro al replay, dentro al replay.
3: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
4: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.
5: At the edge of your mind, There is a cliff. Dive. It is dark outside, but it is darker inside. Use your fear. Run. Run. Closer. Run. Run. Closer. Imagine a lake. Look at the water. Closer. It is dark outside, but it is darker inside. Breathe deep.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

prenditi una vacanza nella buona musica, ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

want you to see me, friend. I'm here.

0: для производства высокоточного.
1: Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, dai microfoni di Radio Talpa.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Cari amiche, cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Io sono Maurizio, benvenuti, sono qui negli studi della radio per parlarvi di un artista che mi ha accompagnato per tutta la vita, perché avevo 14 anni quando ho comprato il mio primo disco di Willie Nelson, un artista immenso, un'icona della country music, un grandissimo texano, ma un patrimonio dell'umanità, che ancora a 93 anni continua a incidere, a fare tournée, è qualcosa di veramente incredibile. E allora oggi, ancora una volta, lo voglio ricordare attraverso le sue meravigliose canzoni, perché da quella volta la sua voce è entrata nella mia vita come una luce che si rifrange sul parabrezza di una vecchia auto, discreta, costante, capace di rendere ogni viaggio più vero. Willie Nelson non canta per impressionare, parla come chi racconta una strada che conosce, con pause che pesano come pietre e sorrisi che scaldano come il sole di mezzogiorno. Bene, oggi vogliamo seguirlo lungo quella strada, ascoltare le canzoni che hanno segnato la sua e la mia vita, raccontare gli aneddoti che hanno costruito la sua leggenda e restituire il senso di una musica che è insieme ribellione e carezza. E allora partiremo da Abbott in Texas, attraverseremo Nashville e Austin, saleremo sul palco con la sua famiglia musicale e ci fermeremo dove la musica incontra l'impegno, come il Farm Aid, la Luck Ranch, le battaglie per la terra e per la comunità. It's been rough and rocky traveling, but I'm finally standing upright on the ground. After taking several readings, I'm surprised to find my mind still fairly sound. I guess Nashville was the roughest, but I know I've said the same about them all. We received our education in the cities of the nation, me and Paul. Almost busted in Laredo, but for reasons that I'd rather not disclose. But if you're staying in a motel there and leave, just don't leave nothing in your clothes. And at the airport in Milwaukee, they refused to let us board the plane at all.

Nato il 29 aprile del 1933 a Abbott in Texas, Willie Hugh Nelson cresce in una famiglia povera, dove la musica è cura e racconto. Impara la chitarra da ragazzo, canta nelle radio locali e comincia a scrivere canzoni molto presto. La voce di Willie nasce dalla strada, country, gospel, blues e jazz si mescolano nel suo modo di fraseggiare, fatto di pause, respiri ed una naturale inclinazione per la melodia semplice ma profonda. Un'esperienza formativa è il servizio nel United States Air Force e i primi anni come DJ e turnista. Impara a scrivere per altri artisti, gli dà a questo una padronanza della canzone popolare che sarà fondamentale. Negli anni 60 Willie Nelson si afferma come autore richiesto. Scrive brani che diventano hit per altri interpreti, tra cui pezzi che entrano nel repertorio di star del tempo come Crazy, uno dei suoi capolavori come autore, che diventa un classico grazie a Patsy Cline.

Altri titoli scritti da lui vengono incisi da artisti diversi, consolidando la sua reputazione di songwriter. E in questo periodo Willie sviluppa anche il suo stile di canto e la capacità di trasformare storie quotidiane in canzoni che parlano a tutti.

0: Ad un certo punto Willie Nelson si stufa di vivere nella gabbia dorata di Nashville, che gli riconosce le grandi capacità di songwriter, ma non altrettanto le sue interpretazioni vocali. E allora lui decide di lasciare il music business di Nashville e trasferirsi ad Austin negli anni 70, e questo segna una svolta decisiva nella sua vita, perché Willie rifiuta il suono patinato di Nashville e si unisce al movimento che diventerà noto come Outlaw Country, insieme a figure come Waylon Jennings, Tom Palglaser, Jesse Coulter e ancora tanti altri.
1: Cowboys ain't easy to love and they're harder to hold. They'd rather give you a song than diamonds or gold. Lone Star belt buckles and old faded Levi's.

E questo era un classico del repertorio di Willie Nelson, in questo caso insieme anche alla fantastica voce di Waylon Jennings. Sempre da questo periodo ci andiamo ad ascoltare un'altra gemma sonora. Ascoltate la meravigliosa voce di Willie Nelson, quasi sussurrata, che racconta una storia.

Red Hit Stranger del 1975 è il disco simbolo di questa fase, un concept album scarno, intimo, con Blue Eyes Crying in the Rain che diventa un singolo emblematico. La scelta di semplicità, di registrazioni essenziali, di controllo artistico segna la sua indipendenza e lo consacra come icona alternativa del country.

La sua voce è una voce narrante, non è potente in senso classico, ma è immediatamente riconoscibile per il timbro e l'onestà emotiva. La sua musica spazia dal country al folk, dal blues al jazz e al pop, e tutte queste varietà sonore si incontrano nelle sue registrazioni. Le collaborazioni spaziano dal jazz al rap, dimostrando curiosità e grande apertura da parte di questo incredibile musicista.

0: Willie Nelson and Family è più di un nome, è una comunità musicale che spesso include i figli Lucas e Mika Nelson e amici di lunga data. La dimensione familiare si vede sia in studio che dal vivo. I concerti sono momenti di scambio, improvvisazione e calore umano. E Trigger, la sua chitarra Martin, è diventata un simbolo. Il suo suono consumato e i graffi visibili raccontano decenni di palchi e viaggi, e la presenza costante di musicisti fidati e di membri della famiglia ha contribuito a mantenere coerenza sonora e un senso di casa nelle sue tournée.
1: Here's a song that me and Waylon Jennings wrote one night called A Good-Hearted Woman in Love with a Good Time in Maine.

0: Ecco. E poi ci sono i suoi progetti, il suo impegno sociale, come il Farm Aid nel 1985, dove Willie Nelson è tra i fondatori insieme a Neil Young e John Mellencamp. Un concerto, quello del 1985, benefico, che nasce per sostenere gli agricoltori americani in difficoltà. Farm Aid diventa un'istituzione unendo musica e attivismo per politiche agricole più giuste.
1: We'd like to remind you folks, the phone out listening and watching out on your television sets and listening on your

0: Thank you, Arlo Guthrie, thank you, Donnie West.
1: E poi, Willie Nelson crea spazi come la Luck Ranch e il festival Luck Reunion per sostenere artisti roots e costruire comunità attorno alla musica dal vivo, mantenendo un approccio indipendente e partecipativo. Lui continua a sostenere gli agricoltori attraverso delle campagne musicali, raccolte fondi e visibilità per le comunità rurali. Si è battuto per la legalizzazione della cannabis, a favore anche di politiche più liberali e di uso terapeutico. E poi è un vero e proprio filantropo con iniziative legate alla salute, all'istruzione e al sostegno delle comunità musicali.

Willie Nelson ha collaborato con artisti di generi molto diversi, dimostrando una curiosità che va dal jazz al rap. Ha duettato e registrato con musicisti di ogni estrazione, portando il suo stile in contesti inaspettati. Willie Nelson non è solo un catalogo di canzoni, è un modello di longevità artistica, di coerenza etica e di capacità di reinventarsi senza tradire le radici. La sua influenza si misura nei songwriter che lo citano come riferimento, nelle generazioni che hanno imparato a raccontare la vita con semplicità e nelle comunità che ha aiutato a tenere insieme musica e impegno civile. E anche oggi, a 93 anni, la sua attività creativa, la sua presenza sul palco ricordano che la musica è un mestiere di resistenza e di cura. E siamo in attesa di vedere l'uscita del suo 156esimo album, che uscirà a fine maggio, dal quale ci andiamo ad ascoltare il primo singolo, Dream Chaser.

0: racer like me.
1: Ecco, l'avete sentito. Willie Nelson, 93 anni e ancora. La capacità di trasformare il tempo in canzone, la fatica in armonia, la memoria in un ponte che collega generazioni. La sua musica non è un monumento immobile, ma un fuoco che si alimenta continuamente, che passa di mano in mano nella sua band familiare, nei figli che suonano accanto a lui, nelle comunità che ha scelto di sostenere. Quando spegniamo la radio dopo questo speciale, portiamo con noi qualcosa che non si misura in dischi venduti o premi ricevuti. Portiamo la sensazione di essere stati ascoltati, capiti, accompagnati. Willie Nelson ci insegna che la vita può essere cantata con gentilezza e durezza insieme, che la ribellione può avere il volto della tenerezza e che prendersi cura della terra e delle persone è parte della stessa canzone. Grazie a lui impariamo a riconoscere le strade che valgono la pena di essere percorse, a salutare chi resta e chi se ne va, trovare conforto nelle note che sanno di casa. Chiudiamo questo speciale con la promessa di tornare ad ascoltare ancora e ancora, perché finché c'è una chitarra che vibra e una voce che racconta, la strada continua. E allora continuiamo ad ascoltare Willie Nelson, autore di 71 album solisti e oltre 156 album complessivi. E tra pochissimo non vediamo l'ora di ascoltare la sua ultima fatica, che uscirà a fine maggio. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi e continuate ad ascoltare e amare un personaggio come Willie Nelson, perché la musica ha bisogno di personaggi come lui.

Buongiorno. Benvenuto su Radio Talpaz. Stepper ascoltar. Avatar. Sélection musicale thématique, Dimris Castelvetro. Avatar. Inonda tutti i giorni da l'auto al Lenov. Questa mattina ascolteremo. Un petit peu de black music. Bon ascolto.

0: buona musica anche oggi. La musica indipendente arriva in radio con la sua lista di novità discografiche di ogni genere musicale, perché qui non ci sono preclusioni di genere, si ascolta un po' di tutto in Ora Musica, anche grandi classici. Infatti ogni giorno a scaldare i motori arriva un successo del passato.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

Cosa sarà? Lucio Dalla, Francesco De Gregori nel 1978 giravano l'Italia con Banana Republic, tournée davvero storica. E questo è uno dei brani che poi hanno inserito nell'album che riportava, insomma, diverse date importanti di quel tour. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, che è Tu mi mandi in hype di Ilena Suffredini.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica. Oggi con noi c'è Miki in programmazione con il suo singolo che si chiama Limpida. Michelangelo Piperno, ciao Miki, ben ritrovato a Ora Musica.
2: Ciao a voi, grazie infinite per lo spazio.
1: Allora, raccontaci un po' questo nuovo singolo che si intitola Limpida. Beh, allora, già dalla copertina arriva l'aria dell'estate, va detto questo.
2: Esatto, allora fa parte di tutto un progetto, diciamo, discografico nuovo e anche, diciamo, di una mia nuova fase evolutiva artistica, perché per tanti anni ho fatto soprattutto, diciamo, il chitarrista e l'arrangiatore e compositore al servizio degli altri, e a un certo punto ho sentito l'esigenza, visto un momento di vita nuovo e felice, di scrivere delle cose che sono state ben accettate dal mio produttore, che ha deciso di investire tempo e voglia e risorse in questo nuovo progetto. Limpida è un pezzo appunto estivo, dal sapore un po' soul disco, anche un po' revival, e che parla sostanzialmente di un tema che è quello della resilienza, cioè che poi fondamentalmente dopo un momento, diciamo, complicati, si può arrivare a un momento, diciamo, di felicità. E arriva dopo Verrà, che era uscito l'altro singolo il 23 gennaio e che, diciamo, affronta sempre una tematica appunto comunque con uno spirito positivo, dove si parlava appunto del desiderio di realizzare un cambiamento che potesse portare a un momento, diciamo, di sorriso, di felicità. E quindi in Limpida, diciamo, questa seconda parte è un po' la seconda parte diciamo, dello stesso testo, parla della realizzazione di un momento di felicità, quindi, diciamo, si concretizza il desiderio iniziale sostanzialmente.
1: Ecco, tra l'altro tu dicevi, dopo aver collaborato con tanti artisti ho deciso di fare qualcosa di mio per me, no? E guardando la tua biografia vedo un nome che mi riporta a questa cosa, perché Alex Britti, col quale tu hai collaborato, ha girato il mondo come chitarrista, ha fatto tantissime cose, collaborato con tantissimi blues e via dicendo, prima di metterci la faccia proprio in prima persona con la famosa Solo una volta tutta la vita.
2: Esatto. Diciamo, beh, noi siamo, poi io peraltro con lui siamo molto amici sin dall'infanzia. Io, diciamo, questa cosa nasce un po' casualmente, perché sono fatto per tanti anni proprio il concertista, nel senso che ho fatto una lunga carriera sia di, come dire, come docente, ma come anche concertista, proprio anche solista. Sì. E quindi, diciamo, ho sempre lavorato dietro le quinte, sistemando pezzi di altre persone, arrangiando i pezzi degli altri, poi componendo tanta musica strumentale e suonandola. Però questa cosa delle canzoni era nel cassetto sin da giovanissimo, però, diciamo, è corrisposta a un momento proprio mio di cambiamento, in cui mi sono innamorato, è rinata un po', si è riaperta la vita, un po' come l'estate,
1: sì,
2: no?
1: Sì. Proprio, bello. Pronti, partenza, via. Andiamo ad ascoltare Limpida, e ho già capito dalle cose che ci hai raccontato che ci risentiremo presto, perché usciranno altre cose. Quindi,
2: esatto.
1: Miki, ci diamo appuntamento alla prossima chiacchierata. Velocissimamente, chi ti cerca sui social? Cosa scrive?
2: Il profilo che aggiorno di più, soprattutto perché, come dico, è in tendenza con le nuove generazioni, è Instagram, e c'è una pagina dedicata a tutto questo progetto di musica originale nuovo che si chiama Miki _ Music Project, dove ci sono tutte le interviste,
1: le cose
2: tutte
1: che fai,
2: i video e quant'altro. E poi c'è anche uno stesso canale identico su TikTok, dove mettiamo, diciamo, più contenuti video, insomma. Però Instagram è, diciamo, il riferimento
1: principale,
2: primario. Sì.
1: Grazie Miki per essere
2: stata
1: a Ora Musica.
2: Grazie, un abbraccione.

0: Oggi a Romantica nello spazio interviste c'era Miki che ci ha raccontato questo suo nuovo progetto e in particolare questo singolo dal sapore molto estivo che si chiama Limpi.
1: Radiotalpa.it.

Basta poco, questa è la nuova canzone di Chiara Galeazzo, novità a Ora Musica, novità al primo ascolto di questa settimana. Invece ad alta rotazione una novità di settimana scorsa, Cecilia Gayle.

Sono passati tanti anni da El Pam Pam piuttosto che altri singoli che hanno segnato le nostre estati, in particolare quelle degli anni 90, ma lei è ancora attivissima. Cecilia Gayle, Rompen las cadenas è il titolo del nuovo singolo. Spazio adesso a Don't Leave.

0: Sogno d'estate, questo è il titolo della canzone di Roberto Carraro tra le promozioni di Ora Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Eccoci anche oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica che ci fa viaggiare nel tempo. Grande classicone nella versione Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You. Ne sono uscite tantissime versioni, questa della Boys Town Gang è del 1982.

Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off of You. Oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica siamo ritornati nel 1982. Chissà in che anno andremo a finire domani alla stessa ora, quando troveremo un altro classico. Adesso troviamo invece Alberto Damiani in promozione qui a Ora Musica con il nuovo singolo che è Esplorazione Infinita.

0: Esplorazione infinita era Alberto Damiani qui in promozione a Ora Musica.
1: Il rock come non lo avete mai sentito a Radio Tale.

pazza estate è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica. Alex So con Sara Tommasi, novità al primo ascolto. Novità anche per Alessandra Ponente, il nuovo singolo si chiama Mala Sorte.

A mala sorte, la canzone di Alessandra Ponente, novità al primo ascolto, ma non è mica finita qui, perché c'è un'altra novità che vi presento al primo ascolto, novità che chiude la puntata di oggi per Ferretti.

0: pezzo molto particolare, questo di Ferretti, Dalle nostre parti è il titolo di questo singolo che oggi chiude Ora Musica. Ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

ogni domenica alle ore 11 della sera da Radio Talpa, Music and Joy, in viaggio con la grande musica di tutti i tempi, selezionata da BBDJ.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigona. Chillin' Me
0: Softly. L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
3: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
4: Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto, e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto, e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai la ridicola, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l'illusione, il caffè e la poesia.

Doveva essere migliore degli altri il nostro ventesimo secolo. Non farà più in tempo a dimostrarlo. Agli anni contati, il passo malfermo, il fiato corto. Sono ormai successe troppe cose che non dovevano succedere e quel che doveva arrivare non è arrivato. Ci si doveva avviare verso la primavera e la felicità, fra l'altro. La paura doveva abbandonare i monti e le valli. La verità doveva raggiungere la meta prima della menzogna. Certe sciagure non dovevano più accadere, ad esempio la guerra e la fame e così via. Doveva essere rispettata l'inermità degli inermi, la fiducia e via dicendo. Chi voleva gioire del mondo si trova di fronte a un compito irrealizzabile. La stupidità non è ridicola, la saggezza non è allegra, la speranza non è più quella giovane ragazza, eccetera. Purtroppo, Dio doveva finalmente credere nell'uomo buono e forte, ma il buono e il forte restano due esseri distinti. Come vivere? Mi ha scritto qualcuno a cui io intendevo fare la stessa domanda. Da capo e allo stesso modo di sempre, come si è visto sopra, non ci sono domande più pressanti delle domande ingenue.

E voi piangete, veneri ed amori, e voi che più avete gentilezza. Morto è il passero della mia fanciulla, il passero gioia della mia fanciulla, da lei amato più degli occhi suoi, tanto era dolce. La riconosceva come una figlia piccola la madre, e mai s'allontanava dal suo grembo, e da piccoli salti, qua e là intorno, verso lei sola, sempre pigolava. E ora va per la strada buia, laggiù di dove dicono non torni alcuno. Maledette, o voi, malefiche tenebre dell'orco, che divorate le cose più belle, mi avete portato via un passero bellissimo. Che perfida crudeltà. Oh, povero piccolo passero. E per te gli occhi della mia fanciulla si gonfiano e s'arrossano di pianto.

saluterò di nuovo il sole e il torrente che mi scorreva in petto, e saluterò le nuvole dei miei lunghi pensieri e la crescita dolorosa dei pioppi in giardino che con me hanno percorso le secche stagioni.

Non andartene docile in quella buona notte. I vecchi dovrebbero bruciare e delirare al serrarsi del giorno. In furia contro il morire della luce. Benché i saggi conoscano alla fine che la tenebra è giusta, perché dalle loro parole non diramarono fulmini, non se ne vanno docili in quella buona notte. I probi, con l'ultima onda, gridando quanto splendide le loro deboli gesta danzerebbero in una verde baia, si infuriano contro il morire della luce. Gli impulsivi che il sole presero al volo e cantarono, troppo tardi imparando ad averne afflitto il cammino, non se ne vanno docili in quella buona notte. Gli austeri, prossimi alla morte, con cieca vista accorgendosi che occhi spenti potevano brillare come meteore e gioire, si infuriano contro il morire della luce. E tu, padre mio, là sulla triste altura, benedicimi ora con le tue lacrime furiose, te ne prego. Non andartene docile in quella buona notte, infuriati contro il morire della luce.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Nelle azzurre sere d'estate andrò per i sentieri, punzecchiato dal grano, a pestare l'erba tenera. Trasognato, sentirò la sua frescura sotto i piedi e lascerò che il vento mi bagni il capo nudo. Io non parlerò, non penserò più a nulla, ma l'amore infinito mi salirà nell'anima e me ne andrò lontano, molto lontano, come uno zingaro. Nella natura, felice, come con un

ti adoro come la volta notturna del cielo, vaso ricolmo di tristezza, grande taciturna. E tanto più ti amo, amore, quanto tu mi sfuggi, ornamento delle mie notti, e sembri, con la tua ironia, accumulare le distanze che separano le mie braccia dalle immensità azzurre. E io mi avanzo all'attacco e mi arrampico all'assalto come una schiera di vermi su un cadavere. E amo ogni cosa di te, belva implacabile e crudele. Perfino questa freddezza che ti fa più bella.

La notte viene col canto. La notte viene col canto prolungato del lassuolo. Semina le sue luci nella conca, sale per le pendici umide, trema un poco. La forza, in lunghi anni acquistata a soffrire, viene meno e la piccola scienza si disarma. Il sorriso virile non ha più la sua calma. Tu chi sei, che aspettavi invisibile, appostata a una svolta dell'età finché fosse la tua ora? Ti devo questo tempo di gratitudine ed altrettanto dolore. Ed ora inquietudine si insinua, penetra queste prime notti estive, invade il muro ancora caldo, segue il volo delle lucciole sulle aie, si inselva nelle viottole, ove a un tratto, nell'abbaglio dei fari, la lepre saetta. Cara, come ho potuto non intendere? La vita era sospesa, tutta, come questa veglia. C'è da piangere, a pensare come ho sciupato questa lunga attesa, con tante parole inadeguate, con tanti atti inconsulti, irreparabili. E ora ferito dico, non importa, purché il supplizio abbia fine. La salvezza sperata così non si conviene né a te né ad altri come te. La pace, se verrà, ti verrà per altre vie più lucide di questa, più sofferte, quando soffrire non ti parrà vano, che anche la pena esiste e deve vivere e trasformarsi in bene tuo ed altrui. La fede è in te, la fede è una persona. Questa canzone non ha più parole.

l'albatro. Talvolta, per distrarsi, l'agente d'equipaggio fa prigioniero un albatro, grande uccello dei mari, mentre segue indolente compagno di viaggio il veliero che scivola sopra gli abissi amari. L'hanno appena deposto sull'assito fatale e quel re dell'azzurro, goffo, con sforzi estremi si trascina. Pietose gli pendono ora l'ale candide giù dai fianchi, simili a stanchi remi. Poco fa così splendido il volatore, ed ecco, ora è brutto e ridicolo, fra la ciurmaglia ignava. Chi con la pipa accesa lo stuzzica sul becco, chi zoppicando irride l'infermo che volava. Anche il poeta, un albatro, dalle nubi egli sfida la tempesta e l'arciere nella sua corsa franca. Esule sulla terra, fra gli schermi e le strida, l'impacciano le grandi ali e maldestro arranca.

O mia poesia, salvami. Per venire a te scampo alle invitte braccia del demonio. Nel sogno bugiardo agguanta la mia gonna alla sua fiamma e io vorrei morire per i mille patimenti che mi infligge. Nulla vale la durata di una vita, ma se mi alzo e divoro con un urlo il mio tempo di respiro, lo faccio solo pensando alla tua sorte. Mia dolce, chiara, bella creatura, mia vita e morte, mia trionfale e aperta poesia che mi scaglia al profondo perché ti dia le risonanze nuove. E se torno dal chiuso dell'inferno, torno perché tu sei la primavera. Perché dunque rifiuti me, germoglio, casto germoglio della vita tua.

0: It's Dance Time in Texas with DJ Mike, a weekly show featuring the top Texas Red Dirt songs back in the dance floors all over Texas. You'll hear new songs, rewind some older ones, and find out the stories about the songs from the artists themselves. Song rankings are based off the Texas Country Music Chart and the Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Country Music Association.
1: Ogni lunedì alle ore 19, Dance Time in Texas con DJ Mike e la collaborazione della Texas Country Music Association su radiotalpa.it.
2: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock, dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
3: In viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa, Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi, passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa, ascolta l'eco.
1: Ed eccoci, care amiche e cari amici, qui dallo studio di Radio Talpa, pronti a vivere un'altra esperienza di Echi di Talpa con un'altra talpista protagonista, perché le nostre utopie di allora non sono archiviate, rimbombano ancora qui dentro, tra i corridoi e gli scaffali, nei fili dei microfoni e nelle pieghe dei nastri. Sono idee che non si sono arrese al tempo, sogni che continuano a vibrare come corde tese, pronte a farci cantare di nuovo. E ascolteremo anche oggi voci che sanno di notti insonni e di caffè freddo, di progetti nati su tovaglioli e di battaglie raccontate a bassa voce. Ogni racconto che vi proponiamo con questo format è un piccolo incendio che riaccende la curiosità e la voglia di fare. E allora venite a sentire ancora una volta chi non ha mai smesso di voler cambiare il mondo, persone che hanno trasformato la passione in pratica, l'irriverenza in comunità, i desideri in azioni concrete. Non è solo memoria polverosa, è presenza viva, un dialogo che attraversa il presente e ci restituisce il senso di quei giorni, la forza delle nostre scelte e la leggerezza delle risate condivise. Entrate con noi in questo spazio sonoro, si chiama Echi di Talpa, e lasciatevi attraversare dall'eco e lasciate che quelle voci vi parlino ancora come oggi, protagonista, la voce di Loretta Badioni con la sua testimonianza.

E questa, care amiche e cari amici, la testimonianza di una talpista doc, Loretta Badioli, tratta dal libro collettivo Ma libera veramente, Radio Talpa 77-84, storia di una generazione. Il percorso raccontato nel libro mi sembra ben esposto e ricco di particolari, anche se non esaustivi. Leggendo le pagine mi sono tornate alla mente tante cose, tra le quali le riunioni alla biblioteca comunale di Gabice per decidere il nome della radio. Ricordo il clima teso e insieme carico di aspettative, la passione politico-sociale che animava i presenti e la contrapposizione delle opinioni che diventava a volte scontro ideologico. Eravamo giovani e nell'esperienza che si stava delineando cercavamo nuove opportunità. C'era l'esigenza nell'aria di cambiamento e la convinzione che tutto dipendesse dalla nostra volontà e dal nostro impegno. Sappiamo che non è così, ma oggi non si deve indugiare su riflessioni amare. La possibilità di vivere, anche se brevemente, quel periodo magico mi pare un privilegio che molti non hanno avuto, e ancora meno i giovani di oggi.

Caro Cecco, trovo ammirevole ancora una volta il tuo impegno e la passione che ti ha sempre contraddistinto. Cerco di esprimere il significato che ha avuto per me il partecipare all'esperienza di fare radio. Non citerò i tanti fatti ed eventi nei quali sono stata coinvolta, ma dirò semplicemente qualcosa che mi ha riguardato. Ero giovane, ma già abbastanza carica di obblighi e responsabilità, famiglia, bambini e un lavoro come insegnante, impegnativo e fuori sede. La radio è stata per me il luogo della rigenerazione, dove potevo esprimere quella parte di me che voleva esserci, nel sociale, perché a quel tempo il clima sociopolitico e culturale indicava e favoriva lo sviluppo di questo aspetto. E il cosiddetto impegno era la cifra cui tendeva tutto il mondo giovanile. Questa parola oggi sembra superata, obsoleta, priva di significato. Era un impegno, apparentemente ludico, perché, come il gioco del bambino, favoriva l'esperienza fondante dello sviluppo di sé. Oggi me ne rendo conto con un pizzico di stupore. Questo vissuto mi rimane dentro, insieme a tutte le persone significative che ho conosciuto e al caleidoscopio di eventi piccoli e grandi, giochi collettivi, concerti, manifestazioni, referendum, mostre, inchieste e altro, come una colonna sonora, fa da sfondo ancora e sempre.

Io in radio ci sono stata nell'ultimo periodo e ho anche assistito alla sua fine. Un ricordo nitido di un giorno triste di ottobre, un senso di diffusa tristezza nell'aria, di fine della storia così ineluttabile. Mi piacerebbe poter descrivere emotivamente il senso vero di questa esperienza ad un ragazzo di oggi. Quando ne ho parlato con mio figlio, mi sono sentita dire: «Voi credete che sia stato tutto così straordinario? Perché eravate giovani ed entusiasti. Il mondo gira». Questa leggerezza nel giudizio mi colpisce, ma mi fa riflettere e penso che sì, infine, è stato straordinario.

E allora, care amiche e cari amici, grazie per aver condiviso questo pezzo di vita con noi, dove oggi protagonista era la nostra cara talpista Loretta Badioli. Qui, tra voci e ricordi, noi continuiamo a tessere la nostra comunità e ci salutiamo oggi con gratitudine e con la promessa di ritrovarci presto, prestissimo, alla prossima puntata, dove ascolteremo un altro talpista della prima generazione che ci porterà dentro nuove notti, nuove idee e nuovi sorrisi. A presto, da Echi di Talpa. E io, come al solito, vi lascio ancora con un brano che Loretta Badioli amava in particolar modo e lo amiamo anche noi, perché i protagonisti erano due grandi, grandissimi protagonisti, Franco Battiato e Alice.

0: Eche di talpa, vieni a sentire l'eco.
1: Ogni venerdì alle ore 17:30 la giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene Raffaella Milandri presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Nativi Americani, ieri e oggi, il venerdì, ore 17:30, su radiotalpa.it. Studio 1 di Radio Talpa, sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi voglio regalarvi una grande pagina di blues a 11 anni dalla morte del grandissimo B.B. King. La sua influenza travolgente sul mondo del blues e oltre, a diversi anni ormai di distanza dalla sua morte, resta intatta. E allora, dai fan di lunga data ancora rapiti dal classico Live at the Regal del 1965, ai giovani chitarristi che aggiungono un brivido di vibrato ad un assolo carico di sentimento, la musica di B.B. King non sarà mai dimenticata. E allora noi oggi vogliamo ascoltarci alcuni brani tratti da un album iconico che parla di questo artista attraverso la sua band che per tanti anni ha suonato insieme a questo grande interprete del blues, la B.B. King Blues Band, un disco uscito nel 2019 ma che merita di essere ascoltato e riascoltato.

Il termine leggenda per definire questo artista sicuramente non rende giustizia a B.B. King. La storia, lunga 8 decenni, di come un raccoglitore di cotone del Mississippi sia salito ai vertici del blues, cambiando il genere per sempre con la sua voce intrisa d'anima e il suo tocco ad una nota, è raccontata dal suo acclamato catalogo in studio e dai suoi leggendari concerti dal vivo. Ma in questo album gli uomini che lo hanno accompagnato in ogni passo per oltre 35 anni, la B.B. King Blues Band, scrive il capitolo successivo, in un album che rende omaggio alle canzoni classiche di King e mette in mostra i loro brani. È importante, annuisce il produttore esecutivo Terry Harvey, continuare ciò che B.B.

Con diversi autori di livello mondiale nella formazione The Soul of the King, vede la band fornire materiale che si pone accanto al repertorio del loro compianto leader. C'è lo shuffle contagioso rinforzato dai fiati di Load Down, la ballata a fuoco lento She's the One, il funky scattante di Taking Care of Business e Hey There Pretty Woman del leggendario trombettista James Boogaloo Bolden. Joe Louis Walker rende omaggio con anima in Regal Blues, mentre il re avrebbe sicuramente approvato il solo magistrale del gunslinger della Louisiana Kenny Wayne Shepherd nell'apertura Irene, Irene.

Come dice Harvey, questo disco rappresenta gli stili musicali e le influenze di B.B. King per chi non ha mai potuto sentirlo o vederlo dal vivo. Ai giorni nostri, la maggior parte dei musicisti si tira indietro dalla sfida di reinterpretare il materiale di King, temendo di essere irrimediabilmente esposti mentre cercano di catturare l'anima. Ma come fedeli collaboratori del re, questa banda di veterani del blues ha la sua musica nelle dita e durante le sessioni ai Paramount Recording Studios di Hollywood e agli Lucky Run Studios di Houston, le loro performance sono volate. Dopo essere stati con B.B. King per 35 anni, dice Harvey, questa band vive e respira la sua musica, è diventata parte di loro.

Scegliere brani dal vasto catalogo di King avrebbe potuto essere un'impresa, ma per The Soul of the King la formazione ha fatto una mossa intelligente, lasciando che fossero gli ospiti di primo piano a dettare il materiale. Mano a mano che gli artisti famosi si univano al progetto, ricorda Harvey, abbiamo scelto canzoni dal repertorio di B.B. King che sentivamo si adattassero alle loro voci. Il nostro approccio non è stato allontanarci troppo dall'originale, ma comunque renderlo fresco. Voglio che il mondo ricordi B.B. King e che la sua musica venga introdotta ai giovani d'oggi. Sicuramente una missione compiuta con The Soul of the King, che compie un vigoroso ritorno su alcuni dei più grandi brani di questo immenso artista. C'è ad esempio un'interpretazione sentita di Michael Lee in The Trail Is Gone. Mary Griffin e Taj Mahal combinano i loro talenti vocali e chitarristici in Paying the Cost to Be the Boss.

Kenny Neal presta voce e riff toccanti a Sweet Little Angel. Registrare con i diversi artisti e con la band è stata un'esperienza illuminante, riflette Harvey. Tutti sono venuti preparati, ma quando Mary Griffin è venuta a registrare era tutta frizzante e ha incastrato la sua voce in due take. Potranno avere una storia illustre, ma The Soul of the King ci ricorda che The B.B. King Blues Band sono una formazione che guarda avanti, scrivendo una lettera d'amore al loro leader scomparso, mentre rivendicano il proprio posto nell'era moderna. Quando abbiamo iniziato questo album, volevamo far sapere al mondo che la B.B. King Blues Band è viva e vegeta, spiega Harvey, e che stiamo continuando l'eredità musicale di B.B. King, e sicuramente in questo album ci sono riusciti in pieno. E allora, cari amiche e cari amici, abbiamo ascoltato tanti grandi classici di questo artista, interpretati da grandi ospiti e soprattutto dalla B.B. King Blues Band. E mi auguro che questo blues, così come le canzoni di B.B. King arrivavano direttamente al cuore, lo siano stati anche questi, perché la B.B. King Blues Band ha suonato ogni sera con B.B. King per ben 35 anni. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Williams è un chitarrista di slide guitar straordinario, rappresenta uno dei pochi legami autentici con il puro blues di Chicago. Questo lo dice The Chicago Tribune. Potente chitarra slide blues di Chicago, energia bollente, Lillard Williams è una star di prima grandezza. Questo lo dice Down Beat. Chitarra muscolosa, bollente, esplosiva, incendiaria, suona con una intensità infuocata. E questo lo dice Blues Review. Bene, noi oggi, grazie alla collaborazione che abbiamo da tanti anni con l'Alligator Records di Chicago, vi possiamo proporre in anteprima il nuovo lavoro di Lillard Williams and the Blues Imperial, si chiama Slide Way.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi. Questo è del Grande Blues che arriva direttamente da Chicago per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro. Io sono Maurizio, benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Abbiamo appena ascoltato il brano d'apertura di questo nuovo lavoro di Lillard Williams, si chiama Bad All By Myself ed è subito un'apertura esplosiva che mette in mostra la slide come protagonista. Il brano è costruito su un riff ripetuto che funge da colonna vertebrale, mentre la voce di Lillard Williams alterna di frasi parlato-cantato a esplosioni melodiche. Testo e arrangiamento giocano sul tema dell'autonomia e della resilienza. Non è la solita lamentela amorosa, ma una dichiarazione di indipendenza con un sorriso amaro. E noi siamo partiti dunque con il ritmo di questo grande artista blues, una delle formazioni più autentiche, i Blues Imperials che accompagnano Lillard Williams, una delle formazioni, dicevo, più importanti e durature del circuito Chicago Blues. L'artista, nato e cresciuto nella scena del Midwest, ha costruito

La band che accompagna Lila Williams, i Blues Imperials, hanno una line-up che nel tempo ha visto musicisti di grande mestiere, tra cui chitarristi ritmici, una sezione ritmica solida e un armonicista, e ha fatto del live il suo punto di forza. I concerti sono maratone di groove, call and response e assoli che sembrano conversazioni tra strumenti. Provare per credere. Se un giorno vi capiterà di ascoltarlo dal vivo, beh, ricordatevi queste parole che vi ho appena detto.

Partendo da radici tradizionali, Leland Williams ha sempre saputo aggiornare il linguaggio del blues senza snaturarlo. Arrangiamenti più serrati, produzione che valorizza il suono analogico e una scrittura che alterna humor, storie di strada e momenti di sincera malinconia. Slideways si inserisce in questa traiettoria come un lavoro che celebra la slide guitar come voce principale, ma non rinuncia a dinamiche moderne e a una cura del dettaglio in studio. Il prossimo brano che ci andiamo ad ascoltare è One Foot on the Brake, One on the Gas, un boogie dal passo incalzante costruito su una sezione ritmica che spinge e su un piano percussivo che ricorda i club di Chicago. Il testo dipinge una persona in bilico ed è una metafora perfetta per chi vive tra tentazione e prudenza.

Ancora un brano da questo Slide Ways di Lillard Williams e la sua band, The Blues Imperial, si chiama Homeless Blues ed è uno slow blues di grande intensità emotiva. La produzione lascia spazio alla voce e alla slide con un tappeto sonoro minimale che amplifica la solitudine raccontata nel testo. È il brano dove la band mostra la sua capacità di creare tensione con poche note, ogni pausa, ogni respiro. È parte dell'arrangiamento.

Lyled Williams firma e co-firma la maggior parte dei brani presenti in questo lavoro. La produzione è condivisa con Bruce Highglower, il fondatore di Alligator, che aiuta a mantenere il suono autentico e potente. Ed è il decimo album del gruppo per l'Alligator, un traguardo che sottolinea la longevità e la coerenza artistica di questa band. E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo attraversato questo nuovo lavoro che uscirà a breve in tutto il mondo. Si chiama Slideways di Lyled Williams and the Blues Imperial. Dall'apertura tagliente con cui abbiamo iniziato questo speciale Bad All By Myself alle domande finali con cui concluderemo questo speciale What Kind of World Is This? Questo disco è una dimostrazione di come il blues possa essere contemporaneo senza perdere la sua anima. Slide che parla, testi che raccontano vite e arrangiamenti che rispettano il respiro del live. Se volete approfondire, cercate l'album fra pochi giorni su tutte le piattaforme o nei vostri negozi di fiducia e seguite la band per le date del tour. Grazie per averci ascoltato in questo speciale, ancora una volta dedicato al blues, in particolare al blues di Chicago, ma questa è una caratteristica dell'Alligator Records. Noi ci sentiremo con un altro speciale, con altri dischi che raccontano il mondo a colpi di corde e cuore. Ciao a tutti, da Maurizio, benvenuti.

0: Radio Talpa, la web radio di Cattolica, torna con nuova musica e nuove trasmissioni 7 giorni su 7.
1: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
2: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti, ben ritrovati sulle onde di Radio Talpa insieme a Stefano e Zoe, il programma che spezza a metà la settimana lavorativa, in quanto si posiziona esattamente nella pausa pranzo del mercoledì. Questo significa che quando ascoltate Zoe siete al giro di boa e da questo momento è tutta in discesa verso il weekend. Se poi invece state ascoltando la replica del sabato, sempre alla stessa ora, cioè alle 13, beh, allora il weekend è già intorno a voi. E questa è proprio la colonna sonora che vi ci vuole per godervelo appieno. Il primo brano di oggi ci viene proposto niente meno che dai Police, cioè Sting, cioè Andy Summers e cioè Stewart Copeland, che al termine della loro carriera rivisitarono uno dei loro singoli di maggior successo in chiave dichiaratamente dance. Non so se l'avete già riconosciuta dalle prime note, comunque questa è la versione 86 di Don't Stand So Close to Me.

Il canto del cigno dei Police. L'anno precedente era uscito quello che, a detta di molti, era il loro album migliore. Sto parlando di Synchronicity. I dissidi all'interno del gruppo si erano fatti pressoché insanabili, quindi era necessario realizzare una compilation con tutto il meglio e occorreva lanciarla con un nuovo singolo. Ma siccome Sting non aveva nessuna intenzione di regalare alla band uno dei brani già pronti per quello che sarebbe diventato il suo primo album solista, l'unica possibilità restava quella di rielaborare un brano già uscito, e la scelta cadde su Don't Stand So Close to Me, che abbiamo riascoltato in apertura della puntata odierna di Zoe. Come gli aficionados ormai sanno benissimo, la prima parte del programma è dedicata alle novità discografiche, che questa settimana sono poche, ma hanno un importantissimo peso specifico. A iniziare dall'annuncio di un nuovo album in studio dei Rolling Stones. Il primo assaggio si chiama In the Stars.

Mick Jagger, Keith Richards and Company, The Rolling Stones, ancora in vita e ancora in forma. Il nuovo album è in arrivo fra qualche settimana e il primo estratto pubblicato si intitolava In the Stars. Fra le poche notizie trapelate, pare che in un brano ci sia anche la presenza di Sir Paul McCartney. E proprio Paul McCartney ha a sua volta annunciato un nuovo 33 giri. Si intitolerà The Boys of Dungeon Lane.

Uscirà alla fine del mese il nuovo LP di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Lo abbiamo ascoltato in coppia con il fido amico Ringo Starr in questa Home to Us. Negli scorsi giorni è uscito in tutte le sale il sequel del fortunato blockbuster di 20 anni fa, Il Diavolo Veste Prada, e per l'occasione troviamo anche un cameo di Lady Gaga che presenta il suo brano Shape of a Woman. Like

Lady Gaga è ormai una presenza fissa nei più importanti film delle major cinematografiche e questo secondo capitolo del Diavolo Veste Prada non fa eccezione. Mentre parlando di presenze glamour, non possiamo dimenticare che anche Madonna sta per uscire con un nuovo LP e che anche in questo caso si tratta del, diciamo così, sequel di Confessions on a Dance Floor, e infatti si chiamerà Confessions 2. E per tenere alto l'hype sull'avvenimento ha pensato bene di sfilare insieme a una delle beniamine della generazione Z, ossia Sabrina Carpenter, sul palco del Coachella Festival, dove hanno presentato insieme questa Bring Your Love. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Con Madonna e Sabrina Carpenter chiudiamo il nostro spazio dedicato alle novità e ci imbarchiamo nel nostro consueto viaggio nel tempo e nello spazio.

La prima tappa è proprio agli Antipodi, con uno dei gruppi che hanno dato lustro al rock australiano degli 80s. Loro sono gli In Excess e questa è la loro celeberrima Suicide Blonde.

Gli In Excess del compianto Michael Hutchence e la loro Suicide Blonde. Restando Down Under, un altro gruppo che non ha avuto lo stesso successo, ma che è comunque uno dei miei preferiti in assoluto, sono gli Ice House, che ascoltiamo in un brano tratto dal loro album d'esordio. Questa si intitola Walls.

0: In realtà Ice House era il titolo dell'album, perché il gruppo si chiamava in effetti in origine Flowers, ma per ragioni di diritti scelsero ben presto di cambiare il proprio nome in Ice House, ed è con questo nome che sono sbarcati in Europa. Il brano si intitolava Walls.
1: Questa è radiotalpa.it.
0: Come ricorderete, la scorsa puntata ci siamo concentrati sugli artisti che verranno introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame e abbiamo visto come finalmente cominciano ad entrare anche gruppi che hanno caratterizzato gli anni 90, come gli Oasis. Bene, il loro contraltare, che probabilmente riceverà questo onore nei prossimi anni, sono i Blur. Che oggi ascoltiamo con uno dei loro successi più trainanti. Questa è Charmless Man.

Un piccolo salto in avanti ai mid-90s con i Blur e la loro Charmless Man. Questo brano del 1996 dall'album The Great Escape è una delle loro canzoni più taglienti e sarcastiche. È un ritratto, direi impietoso, di un certo tipo di uomo britannico di classe media alta. Prende di mira, insomma, l'ipocrisia, la superficialità, il conformismo della middle class britannica. L'album The Great Escape raggiunse il numero 1 in UK, ma segnò anche l'inizio di tensioni creative importanti nella band, che li avrebbero poi portati in direzioni più, diciamo, sperimentali con l'album successivo, quello che fu poi il loro capolavoro, intitolato semplicemente Blur, del 1997. Torniamo indietro di qualche anno con una delle più grandi band di sempre. Loro sono i Queen con I Wanna Break Free.

I Queen con I Wanna Break Free, questo brano del 1984 tratto dall'album The Works, è diventato una sorta di inno di liberazione cantato in tutto il mondo, scritto dal bassista John Deacon, sì, in questo caso non da Freddie Mercury. Parla del desiderio di libertà da una relazione opprimente. Il video è leggendario, i Queen si travestono da donne parodiando una soap opera britannica intitolata Coronation Street, Freddie Mercury con l'aspirapolvere e la gonna rosa, Brian May da casalinga perplessa, Roger Taylor mi sembra sia quello in minigonna e parruca, insomma puro genio. Negli Stati Uniti il video fu considerato troppo controverso e venne bannato da MTV, il che ironicamente danneggiò il successo della canzone in America, ma non nel resto del mondo, dove in effetti fu un trionfo.

quella voce solo profondissima e potente, e Vince Clarke, il genio delle tastiere, che aveva appena lasciato i Depeche Mode dopo aver scritto il loro primo album. State Farm ha un suono un po' più cupo industriale rispetto ai loro primi successi pop come Only You e Don't Go. Dopo lo scioglimento, Vince Clarke formò gli Erasure con Andy Bell, mentre Alison Moyet intraprese una carriera solistica di grande successo, e proprio Alison in autunno porterà in tour proprio i brani degli Yazoo, affiancati a quelli degli ultimi due album in cui ha recuperato la dimensione elettronica degli esordi. Io ci andrò, ho prenotato la data di Manchester nel prossimo ottobre e ne approfitterò per vedere due giorni prima anche gli Heaven 17.

Pop britannico della migliore qualità con gli Avenged Sevenfold e Temptation. Questo brano del 1983 è probabilmente il loro più grande successo, una canzone che cattura perfettamente lo spirito di quel periodo. Elettronica sofisticata, produzione impeccabile e quella melodia che entra nel cervello e che non esce più. Gli Avenged Sevenfold, che erano Martin Ware, Ian Craig Marsh e Glenn Gregory alla voce, avevano lasciato gli Human League per formare questa nuova band e la loro etichetta British Electric Foundation. Purtroppo in concerto vedrò solo i due membri rimasti, dal momento che Ian Craig Marsh ha abbandonato la formazione già da alcuni anni.

0: radiotalpa.it.
1: Come dicevo, gli Heaven 17 nascono da una scissione avvenuta nel loro gruppo di origine, cioè gli Human League, e proprio per questa ragione mi sembrava appropriato ascoltare anche loro.

un brano molto diverso dai loro successi dance pop. Siamo nel 1984 ed è una sorta di commento sulla guerra civile libanese che stava devastando il paese in quegli anni. The Lebanon è cupo, con dei sintetizzatori oscuri e dei ritmi militari che riflettono la tragedia della guerra. Il video mostra immagini di devastazione e di conflitto, molto diverso anche in questo caso dai loro video colorati e dance di Don't You Want Me o Human. Sfortunatamente, oltre 40 anni dopo, la realtà del Libano è ancora travagliata, come se il tempo e la storia davvero non ci insegnasse nulla. Il tempo è tiranno, quindi cosa c'è di meglio che concludere con una leggenda assoluta? David Bowie con Underground, la title track della colonna sonora di Labyrinth, il film fantasy diretto da Jim Henson.

0: David Bowie, che in questo film interpreta Jareth, il re dei Goblin, insieme ad una giovanissima e incantevole Jennifer Connelly e alle centinaia di pupazzi creati dalla mente geniale di Jim Henson, quello dei Muppets. Labyrinth è diventato un cult movie amato da tante generazioni e la colonna sonora di Bowie è parte integrante della sua magia. E con questa atmosfera fiabesca, io che sono Stefano vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Zoe, sempre qui sulle onde di Radio Talpa. Non mancate, ciao a tutti!
1: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Amiche e amici di Rockwave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron. Nothing.

pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States. Andando però anche in Svizzera troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza. Andy Jossi e Gretchen DeVol, lui svizzero, lei californiana, veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo questo alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Vanian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

Chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Bridget Calls Me Baby. There Always è il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Two People Running in the Rain dall'album Alternative Rock, erano The Black Barns qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni. Questa formazione, che si chiama Mumford & Sons, hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. E questo era Il Mondo Incantato e le Alchimie Acustiche di Sam Beam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses. Broken Fire.

le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile. Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Dodo Do, ma ora andiamo in Nuova Zelanda. Una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione, che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difford e Tilbrook quando erano adolescenti e l'hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difford e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rides è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il decimo album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica, un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte Thibaut. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemakers.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti, è costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese, classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977, la sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs. Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere. Allora, sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante. Vi darò qualche coordinata in più dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds.
2: Took the firework and the vanity, the circuit board and the city street. Shooting star, swaying palm tree, laid it at the arbiter's feet.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wadafaz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano. Loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione. Infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave, che arriverà molto molto presto. Ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: questa fabbrica di sogni,
1: dove le parole finiscono, inizia la musica. Ascolta Radio Talpa, web radio

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock, dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
2: In viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa, Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi, passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa, ascolta l'eco.
3: Ed eccoci, care amiche e cari amici, qui dallo studio di Radio Talpa, pronti a vivere un'altra esperienza di Echi di Talpa con un'altra talpista protagonista. Perché le nostre utopie di allora non sono archiviate, rimbombano ancora qui dentro, tra i corridoi e gli scaffali, nei fili dei microfoni e nelle pieghe dei nastri. Sono idee che non si sono arrese al tempo, sogni che continuano a vibrare come corde tese, pronte a farci cantare di nuovo. E ascolteremo anche oggi voci che sanno di notti insonni e di caffè freddo, di progetti nati su tovaglioli e di battaglie raccontate a bassa voce. Ogni racconto che vi proponiamo con questo format è un piccolo incendio che riaccende la curiosità e la voglia di fare. E allora venite a sentire ancora una volta chi non ha mai smesso di voler cambiare il mondo. Persone che hanno trasformato la passione in pratica, l'irriverenza in comunità, i desideri in azioni concrete. Non è solo memoria polverosa, è presenza viva, un dialogo che attraversa il presente e ci restituisce il senso di quei giorni, la forza delle nostre scelte e la leggerezza delle risate condivise. Entrate con noi in questo spazio sonoro, si chiama Echi di Talpa, e lasciatevi attraversare dall'eco e lasciate che quelle voci vi parlino ancora, come oggi, protagonista, la voce di Loretta Badioni con la sua testimonianza.

È questa, care amiche e cari amici, la testimonianza di una talpista doc, Loretta Badioli, tratta dal libro collettivo Ma libera veramente, Radio Talpa 77-84, storia di una generazione. Il percorso raccontato nel libro mi sembra ben esposto e ricco di particolari, anche se non esaustivi. Leggendo le pagine mi sono tornate alla mente tante cose, tra le quali le riunioni alla biblioteca comunale di Gabicce per decidere il nome della radio. Ricordo il clima teso e insieme carico di aspettative, la passione politico-sociale che animava i presenti e la contrapposizione delle opinioni che diventava a volte scontro ideologico. Eravamo giovani e nell'esperienza che si stava delineando cercavamo nuove opportunità. C'era l'esigenza nell'aria di cambiamento e la convinzione che tutto dipendesse dalla nostra volontà e dal nostro impegno. Sappiamo che non è così, ma oggi non si deve indugiare su riflessioni amare. La possibilità di vivere, anche se brevemente, quel periodo magico mi pare un privilegio che molti non hanno avuto, e ancora meno i giovani di oggi.

Caro Cecco, trovo ammirevole ancora una volta il tuo impegno e la passione che ti ha sempre contraddistinto. Cerco di esprimere il significato che ha avuto per me il partecipare all'esperienza di fare radio. Non citerò i tanti fatti ed eventi nei quali sono stata coinvolta, ma dirò semplicemente qualcosa che mi ha riguardato. Ero giovane, ma già abbastanza carica di obblighi e responsabilità, famiglia, bambini e un lavoro come insegnante, impegnativo e fuori sede. La radio è stata per me il luogo della rigenerazione, dove potevo esprimere quella parte di me che voleva esserci, nel sociale, perché a quel tempo il clima sociopolitico e culturale indicava e favoriva lo sviluppo di questo aspetto. E il cosiddetto impegno era la cifra cui tendeva tutto il mondo giovanile. Questa parola oggi sembra superata, obsoleta, priva di significato. Era un impegno, apparentemente ludico, perché, come il gioco del bambino, favoriva l'esperienza fondante dello sviluppo di sé. Oggi me ne rendo conto con un pizzico di stupore. Questo vissuto mi rimane dentro, insieme a tutte le persone significative che ho conosciuto e al caleidoscopio di eventi piccoli e grandi, giochi collettivi, concerti, manifestazioni, referendum, mostre, inchieste e altro, come una colonna sonora, fa da sfondo ancora e sempre.

0: Panini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival, dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.
2: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Alison Krauss e Union Station annunciano il loro nuovo lavoro dopo 14 anni. Un album che si chiama Arcadia e che evoca un mondo di bellezza pastorale, anche se rivelano le tragiche verità che spesso dimorano al suo interno. Delicate strimpellate di chitarra cadono dolcemente nelle battute di apertura delle canzoni, creando una vorticosa corrente sotterranea per i vorticosi e lugubri fraseggi d'obro di Jerry Douglas. La voce inquietante di Alison Krauss brilla mentre riflette malinconicamente sulla bellezza che spesso la circonda e sulle perdite che spesso giacciono sepolte all'interno di tale bellezza. Questa è la recensione di Folk Alley per un importante lavoro, quello di Alison Krauss e Union Station. Il lavoro si chiama Arcadia ed è oggi protagonista qui a Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica.

Cari amiche e cari amici, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Da Maurizio, benvenuti, felice di presentare oggi il nuovo lavoro di Alison Krauss insieme ai suoi Union Station, una grandissima band, e di questo dopo ne parleremo. Alison Krauss dice che molte persone nella musica bluegrass dicono di essere nate nel decennio sbagliato, e ogni volta che canto, le immagini che vedo nella mia testa si svolgono in un momento particolare. Questo è quello che è successo con questi brani, forse anche più che in passato.

Per quasi quattro decenni, Alison Krauss e Union Station sono stati celebrati come degli artisti più influenti nel bluegrass e nella musica roots, conosciuti per un suono immacolato ma infinitamente sorprendente. Il gruppo è tornato con Arcadia, questo loro primo lavoro, dal capolavoro del 2011 Paper Airplane, un album pluripremiato con un Grammy Award che ha debuttato al numero uno delle classifiche Billboard Country, Bluegrass e Folk Album. Ok, non hanno mai pubblicato un album in questi ultimi 14 anni, ma Alison Krauss non ha mai smesso di pensare al prossimo progetto della Union Station o di raccogliere canzoni che potessero andare bene. Nel corso degli anni sentirai tante canzoni, ma non è il momento per farlo, dice. Dici a te stesso, oh, questo brano è bellissimo, lo metto da parte e aspetto. Ho un posto dietro la mia scrivania con le canzoni che colleziono, compresi i CD e le cassette di canzoni che ho conservato da oltre 30-40 anni. Tuttavia, dice Alison Krauss, avevo bisogno di una canzone che mettesse le cose a fuoco, che le sembrasse un punto di partenza prima di prendere il telefono e iniziare a mobilitare la band. Di solito trovo qualcosa che è la prima canzone, ecco l'inizio, e poi le cose vanno al loro posto. E quella canzone era Looks Like the End of the Road, una canzone scritta da Jeremy Lister, uno dei miei preferiti, e sembrava così vivo, e come sempre potevo sentire i ragazzi che già la stavano suonando. Siamo sempre stati molto grati come band di esserci imbattuti in canzoni così belle nel corso degli anni e di essere capaci poi di crearne la vita di queste canzoni.

I membri della Union Station sono un team di virtuosi, tutti con una fiorente carriera solista. Abbiamo Alison Krauss, violino e voce solista, che ha firmato per la Rounder Records all'età di 14 anni e ha venduto oltre 12 milioni di album, ottenendo 27 vittorie e 44 nomination ai Grammy Awards. Jerry Douglas, dobro, lap steel e voce, Ron Block, banjo, chitarra e voce, e Barry Bales, basso e voce. Sono tutti musicisti, cantautori e produttori pluripremiati che hanno lavorato con lei e con altri artisti e sono considerati alcuni dei più grandi musicisti del mondo. Durante la riformazione per questo nuovo lavoro, Arcadia, c'era una crisi da affrontare, perché Dan Tmiski informò la band che dopo 30 anni come chitarrista e cantante della Union Station non sarebbe tornato e si sarebbe concentrato esclusivamente sul perseguire la sua carriera solista. E allora, dice Alison Krauss, ci siamo incontrati tutti e quattro quando Dan Tmiski se n'è andato. Quando Jerry Douglas chiede ad Alison Krauss come poter risolvere questo problema, visto che Dan Tmiski non era più disponibile, beh, Alison Krauss fa questo nome, Russell Moore. E allora, tutti sono d'accordo, tutti riconoscono le grandi capacità vocali e strumentali di questo artista. Come frontman della Russell Moore First Time Out, Russell Moore è il cantante maschile più premiato nella storia dell'International Bluegrass Music Association e Krauss ricorda di averlo visto suonare quando era un adolescente durante i primi giorni di Moore con Doyle Lawson e Quicksilver e lo ricorda come un grande artista. Afferma che non pensava che Moore avrebbe accettato l'offerta di unirsi alla Union Station, ma invece eccolo, è qui con noi. Non potevo crederci quando siamo entrati in studio, la sua voce è arrivata attraverso la speakers. Dice, sta lì e canta con le mani in tasca ed è eccezionale. La prima canzone che ha fatto è stata Granite Mills e dopo circa 10 minuti Ron si copriva la bocca perché ha iniziato a ridacchiare. Russell è arrivato e ci ha ispirato tutti.

Sebbene la maggior parte delle canzoni di Arcadia siano contemporanee e scritte da maestri moderni, in realtà Alison Krauss dice che queste canzoni evocano la storia e la sensibilità di un'America passata. Indica ad esempio una delle canzoni, come la ballata della guerra civile Richmond on the James, come esempio della potenza e dell'immediatezza che queste composizioni contengono. C'è qualcosa nell'ascoltare una donna che racconta la storia di un soldato. Ci ricorda quanto fossero giovani. Erano solo ragazzini e avevano tanta passione ed erano entusiasti di andare e di essere al servizio dello Stato e di essere un eroe, in realtà così innocenti. Non c'era modo di sapere in che cosa si stavano cacciando, anche se la storia è così oscura, l'innocenza allo stesso tempo è così bella.

Alison Krauss afferma di aver tratto molta ispirazione per questo suo nuovo lavoro per Arcadia da una fonte familiare. Sono sempre stata innamorata di Norman Rockwell e di tutto quel look, perché nella mia mente è lì che si svolgono tutti i brani bluegrass, dice. Da bambina guardavo quei dipinti in un libro da tavolino che avevamo e mia madre doveva spiegarmi che erano dipinti. Quando invecchi, impari che erano per incoraggiare le persone. Lui dipingeva per presentare una vita idilliaca e offrire speranza alle persone. Con molti di questi brani senti queste storie tragiche, ma le hanno combinate con una bellissima melodia e poesia. È stato il modo in cui le persone hanno raccontato le loro vere storie di vita e sono sempre attratta io dalla verità di questi brani. Mentre Alison Krauss e Union Station si preparano per il loro primo tour insieme da 10 anni a questa parte, Alison Krauss è entusiasta delle sfide musicali e della ricompensa di poter nuovamente lavorare con i suoi magnifici compagni di band e delle nuove direzioni che esploreranno con questo lavoro, con Arcadia, ma è anche consapevole dell'importanza, persino della responsabilità, di essere una portabandiera della musica roots e di mantenere vive queste canzoni. Qualcuno, dice Alison Krauss, mi ha chiesto «Ma come si fa a cantare queste melodie così tragiche?» E lei dice «Devo farlo, è una vocazione, mi sento privilegiata di essere una messaggera della storia di qualcun altro e io voglio sapere cosa è successo».

0: E allora noi andiamo a chiudere questa presentazione di questo nuovo lavoro di Alison Krauss e Union Station con un'altra recensione, un'altra prestigiosa rivista, The Bluegrass Situation, che dice ancora una volta con Arcadia, Alison Krauss e Union Station sono pronti a portare la loro singolare miscela di bluegrass americana, contemporanea per adulti e interpretazioni stellari di canzoni a milioni di fans e ascoltatori in tutto il mondo. E noi siamo più che convinti che questo ancora una volta sarà, perché Alison Krauss e Union Station sono dei musicisti di incredibili capacità virtuose e di incredibili capacità vocali, e sanno come arrivare direttamente al cuore degli ascoltatori. Da Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi e vi invito ad ascoltare per intero questo nuovo lavoro di Alison Krauss e Union Station, si chiama Arcadia. Ciao!
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

ama quando puoi, piangi quando devi, sii chi devi essere, fa parte del piano, attendi il tuo arrivo con semplice sopravvivenza e un giorno capiremo tutti. Questa è la traduzione del ritornello di una delle canzoni più famose di Dan Fogelberg, presente nell'album Souvenirs. Si chiama Part of the Play. A 50 anni di distanza è lui, Dan Fogelberg, il protagonista di oggi.

Una canzone bellissima, quella che abbiamo appena terminato di ascoltare, Part of the Plan di Dan Fogelberg, una canzone che esplora la crescita personale e l'accettazione delle incertezze della vita. Il testo riflette sulle emozioni contrastanti che si provano nel percorso della vita, momenti di forza e di fragilità e sull'importanza di adattarsi ai cambiamenti. E questo ritornello enfatizza l'idea che tutto fa parte di un piano più grande, anche se spesso non lo comprendiamo subito. Questo era Dan Fogelberg. In studio Maurizio, benvenuti per un nuovo appuntamento in vostra compagnia. Cari amiche e cari amici, oggi vogliamo omaggiare un cantautore che negli anni 70 ci ha regalato delle liriche semplicemente straordinarie. Pensate un po', in questo 2025 ricorrono i 50 anni dal suo secondo indimenticabile album. Parliamo di Souvenirs e lui è il cantautore Dan Fogelberg. Questo album, il suo secondo della carriera, uscì nel novembre del 1974, ma solo nel 1975 raggiunse la top 20 americana. Un album che ebbe davvero un grandissimo successo per le liriche bellissime contenute in questo lavoro, registrato a Los Angeles, in California, e che ha visto come produttore il mitico Joe Walsh. Così è stata annunciata da parte dell'etichetta Legacy Records la sua celebrazione con la ristampa in vinile e la rimasterizzazione digitale. La ristampa in vinile per ora sarà limitata a 3.000 copie numerate ed è uscita il 30 di maggio, mentre la versione digitale è già disponibile in streaming.

Fin dall'inizio, Dan Fogelberg sembrava avere tutte le carte in regola per lui. Un talento straordinario, un'eccezionale riserva di canzoni, un approccio senza pretese e una schiera di amici famosi su cui poteva facilmente contare. E questo è stato confermato dal fatto che con solo il suo secondo album, Souvenirs, è stato già in grado di affermarsi rapidamente come cantautore in possesso sia di promesse che di competenza. La sua musica era attraente a diversi livelli, dato che condivideva un suono che lo posizionava all'interno del mainstream musicale della California meridionale e un posto di rilievo che apprezzava insieme agli Eagles, agli America, Jackson Browne, ai Poco, ai Flying Burrito Brothers e altri gruppi che condividevano una sensibilità simile. A questo proposito, lui si rivolgeva anche alle masse con canzoni suggestive ma essenziali, intime e allo stesso tempo accessibili. Mentre il suo debutto Home Free, pubblicato 2 anni prima, si appoggiava su un approccio più rurale e ottenne solo un'attenzione limitata come risultato, Souvenirs, pubblicato nel novembre del 74, evitò qualsiasi vincolo melodico specifico per gentile concessione di una serie di canzoni che mettevano l'accento su ritornelli avvincenti, che avevano facilmente un impatto immediato. E questa virata ha dato i suoi frutti, portando l'album nella top 20 e culminando in vendite che equivalevano a un doppio disco di platino. E non ha guastato il fatto che avesse un cast stellare di musicisti che condividevano lo spazio con lui sul tendone, primo fra tutti Joe Walsh, che non solo ha supervisionato la produzione dell'album, ma ha anche suonato la chitarra in 10 delle 11 tracce dell'album. E non era solo, altri membri dell'ensemble di Fogelberg includevano, pensate un po', Glenn Frey e Don Henley degli Eagles, Graham Nash, Jerry Beckley degli America, il percussionista Joe Lala, il batterista veterano Russ Kunkel, il suonatore di pedal Al Perkins e un paio di eccezionali arrangiatori d'archi come Paul Harris e Jimmy Haskell. Sempre da questo Souvenir di Dan Fogelberg ci andiamo ad ascoltare la canzone Illinois, che è un omaggio nostalgico alla sua terra natale. Scritta dopo il suo trasferimento in California, il brano esprime il desiderio di tornare alle radici, alla semplicità della vita nel Midwest e alle persone care. Il testo contrappone la bellezza e il calore dell'Illinois alla freddezza della California, sottolineando il legame profondo con la sua casa e la sua identità. Ancora una gemma sonora da questo Souvenirs di Dan Fogelberg.

L'edizione in vinile per il 50° anniversario, dunque, di Souvenirs è stata meticolosamente rimasterizzata da Chris Bellman presso Bernie Grandman Mastering da un trasferimento dei nastri analogici originali, garantendo la massima qualità audio possibile. La confezione apribile deluxe include un libretto di 16 pagine con fotografie rare e inedite del famoso fotografo Harry Diels, insieme a note di copertina dell'autore e storico della musica Charles Granata. Il libretto include interviste esclusive con coloro che erano vicini a Dan e all'album, tra cui Diels, l'amico e manager di Fogelberg Irving Azoff, il bassista Kenny Passarelli, l'americano Jerry Beckley, il dirigente della Full Moon Records Brian Garofalo e il produttore Bill Smizik. Souvenirs è stato un album così importante per Dan Fogelberg e occupa un posto speciale nel cuore dei suoi fan, ha detto Azoff. Volevamo quindi creare un'edizione per il 50° anniversario che onorasse veramente l'eredità dell'album e offrisse ai fan un'esperienza unica e da collezione. La rimasterizzazione digitale di Souvenirs conterrà anche 4 tracce bonus, tra cui la canzone mai sentita prima, I Know It If, che ora ascolteremo. 1, 2, 3, 2.

Ancora un brano da Souvenirs di Dan Fogelberg, questo brano si chiama Morning Sky, una canzone che esplora i temi del cambiamento, della partenza e della riflessione emotiva. Il testo descrive una relazione che sta avvolgendo al termine con il cantante che si rende conto che l'amore è svanito e decide così di andarsene quando appare il cielo del mattino. La canzone trasmette un senso di nostalgia e di accettazione agrodolce, così come la difficoltà di dire addio, nonostante la storia condivisa. Morning Sky, Dan Fogelberg.

Inutile dire che qualsiasi canzone io vi proponga, sono sicuro di non sbagliare perché le tracce presenti in questo Souvenirs sono una più bella dell'altra. E allora voglio proporvi ora As the Raven Flies, che è uno dei brani più energici e taglienti di questo lavoro. Diversamente dalle ballate più dolci e malinconiche che caratterizzano gran parte del disco, questa canzone ha un'anima più rock, grazie anche alla produzione e alla chitarra slide di Joe Walsh, che le conferisce un tono graffiante e deciso. Il testo racconta di una relazione tossica, usando la metafora del corvo, simbolo di oscurità e inganno, per descrivere una donna manipolatrice e affascinante. Il brano mette in guardia contro l'illusione dell'amore quando è avvolto da bugie e seduzione. È una canzone intensa, quasi un monito, che mostra un lato più crudo e diretto di Dan Fogelberg.

In conclusione, questo Souvenirs di Dan Fogelberg è uno degli album più belli della storia del rock, che appartiene a questo cantautore che purtroppo ci lasciò alla giovane età di 56 anni, colpito da un tumore, un maledetto tumore. E questo album, Souvenirs, è un viaggio musicale intimo e riflessivo che esplora temi come la memoria, la nostalgia, la crescita personale e la ricerca di significato nel tempo che passa. Ogni brano è come una piccola istantanea emotiva, un souvenir dell'anima. E allora noi ci congediamo oggi da Dan Fogelberg con un ultimo brano, anche questo naturalmente tratto da Souvenirs, si chiama There is a place in the world for a gambler. Ed è il brano che chiude Souvenirs e rappresenta una sorta di epilogo spirituale e meditativo. È una canzone lenta, intensa, quasi mistica, che si allontana dalle strutture tradizionali per diventare un viaggio interiore. Il testo è costruito su tre immagini potenti.

diritti, il giocatore d'azzardo, simbolo di chi rischia nella vita, di chi porta un peso che solo lui può comprendere. La donna con una canzone nel cuore che rappresenta l'amore autentico, quello che può liberare l'anima. E la luce nell'oscurità, un invito alla speranza, alla trasformazione, alla possibilità di far brillare ciò che è nascosto. Musicalmente la canzone cresce lentamente, con arrangiamenti delicati che culminano in un crescendo corale quasi liberatorio, ripetendo come un mantra «Let it shine, let it shine». È una chiusura perfetta per questo album che lascia l'ascoltatore con un senso di pace e riflessione. E noi con questo brano vogliamo salutare Dan Fogelberg e il sottoscritto vuole salutare anche tutti quanti voi che ci avete seguito in questo meraviglioso percorso dello speciale di oggi dedicato ai 50 anni di Souvenirs di Dan Fogelberg. Un abbraccio e luminosa giornata.

0: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

0: È piccolo.
1: È grande.
2: Ciao a tutti e ben ritrovati, cari amici ascoltatori di X Generation e di Radio Talpa. Siamo sempre qui dai nostri studi in Via del Prete Cattolica 7, per chi ancora non l'avesse, che non sapeva appunto dove siamo.
1: Ma io non so dove è Via del Prete, però
2: è questa via che abbiamo davanti.
1: Ecco,
2: c'è una parrocchia anche in fondo. Ma dove andavo da
1: Prete
2: piccolo.
1: È basso o è alto?
2: Non lo so adesso come, è un po' che non vado più in chiesa. Ma Via del Prete c'è un'altra storia, non è che si chiama Via del Prete perché c'era il prete, perché era un quartiere della famiglia del prete, di Cattolica.
1: Vedi, vedi. Ma mi sa che sapevo qualcosa.
2: Può
1: comunque
2: essere.
1: Ragazzi, ciao a tutti, bentornati e ben rientrato anche all'ospite d'eccellenza.
2: Oggi abbiamo Paolo qui con noi in studio.
1: Ciao Paolino.
3: Buonasera a tutti, grazie Nico e Gib per avermi ospitato.
1: È sempre un piacere. Dopo la festa dei fiori, ragazzi, hai spaccato, quindi dovevamo portarti.
2: Sì, tanta roba. Comunque è stato veramente bello che ci hai parlato del wrestling, un po' di tutti i nostri ricordi, delle action figure.
1: Sì,
2: complimenti. Una bella...
3: Mi fa piacere che siano argomenti interessanti.
1: Adesso la prossima volta portati giù tutta la collezione, così dopo ci giochiamo un pochino.
3: Perfetto.
1: Comunque ragazzi, oggi guarda, partiamo in modo un po' diverso dalle altre volte,
2: mi
1: vero?
2: Mi sa.
1: È vero?
2: Sì.
1: Perché il primo a portare un argomento di oggi, e poi vedremo che argomento ragazzi, è nonché il grande Nico. Vediamo cosa ha portato Nico... Da farci...
2: Allora sì, dopo tanto tempo ricomincio a parlare, più di un anno che praticamente non parlo più di argomenti, che ho sempre lasciato parlare ai miei collaboratori e ospiti. Oggi ho portato un cartone che...
1: Direi che sai abbastanza memoria.
2: Che so abbastanza memoria, sì, perché da piccolo ero appassionato, mi piaceva molto e comunque ho preso anche dei DVD perché me lo volevo rivedere con gli occhi di un adulto rispetto a come me lo vedevo da piccolo. Sto parlando di Conan, ragazzo del futuro.
1: Ah, vedi, vedi.
2: Sì, è una...

0: adulto può sembrare banale, invece no, è una cosa che ti dà voglia, ti dà stimolo di continuare a vederlo, quindi
1: Sì,
0: ti dà la
1: anche
0: curiosità.
1: perché comunque mi dicevi prima che erano solamente 26 episodi una
0: Sì,
1: stagione.
0: sono 26 episodi tutti della serie, quindi
1: Sì,
0: non è
1: sì.
0: che ci sono tante stagioni, inizia e
1: Ah,
0: finisce.
1: ce n'è una di 26 episodi,
0: Sì, e
1: quindi.
0: basta. E quindi ogni episodio non mi ricordo se la durata è di 20 minuti, quindi.
1: Ah, beh, sì, dai, classico, in effetti duravano più o meno così.
0: Sì,
1: Sì.
0: proprio semplice, easy, capito? Una cosa che si guarda bene e, come dicevo, appunto, lo consiglio. Diciamo, poi adesso vi parlerò della sigla, perché volete sentire la sigla oppure
1: Ma
0: volete chiedermi
1: volentieri.
0: qualcosa
1: Ma
0: su qualche curiosità?
1: se
0: Beh,
1: c'hai qualche curiosità sulla sigla, vai
0: sulla
1: pure,
0: sigla,
1: sì.
0: certo. Allora, praticamente la storica sigla italiana di Conan è cantata da Georgia Leopre. La conoscete?
1: No.
0: Allora ha cantato anche la fantastica Mimì, Mimì, le ragazze della
1: Ah, è
0: pallavolo.
1: lei quella, pensa
0: G.
1: a te.
2: Leopre, allora quella che c'era nelle sigle.
0: Esatto,
2: Ah,
0: è lei, è proprio
1: vedi.
0: lei. Quindi oltre ad aver cantato Conan, ha fatto anche la doppiatrice, poi comunque una che in quegli anni, negli anni 80 si dava da fare con i cartoni animati. Poi
1: Ok.
0: dopo è stata sostituita da
2: Dalla Cri.
0: Cristina, la nostra grande amica.
1: Sì, dai, diciamo che si è
0: No?
1: preso un po'.
0: La fetta del mercato ha
1: Un
0: monopolizzato,
1: pochino.
0: ecco. E comunque la canzone in Italia è stata incisa nell'81, quando poi ho iniziato a fare vedere il cartone, perché prima è arrivato 2 anni dopo che è uscito, quindi dal 78 a livello, penso, in Giappone, e poi in Italia è arrivata nell'81. E il titolo è semplicemente Conan, ed è diventato un vero e proprio cult tra gli appassionati d'animazione.
1: Sì.
0: Il testo è stato scritto da Lucio Macchiarella e la musica composta da Massimo Buzzi. Una curiosità: nei titoli di testa della prima messa in onda della serie, il nome della cantante viene erroneamente accreditato al maschile come George Leopre.
1: Ah,
0: Lepore.
1: lepore.
0: Lepore, sì, non Leopre. Io ho un po' di dislessia, scusate, ogni
1: No, cioè,
0: tanto.
1: hai parlato spagnolo per un po' di
0: Sì,
1: periodo,
0: ecco.
1: quindi ci sta. Ma invece, Nico, ti volevo chiedere una cosa. Di solito tutti i cartoni dell'ondata giapponese così hanno fatto anche dei film. Mi sembra che anche Conan fu uscito un film, ma non so se in Italia sì oppure solo in Giappone. Quindi
0: Allora, io
1: penso.
0: guarda, io ti dico la verità, io il film non l'ho visto, però sì, avevo dato una letta da qualche parte e mi sembra che è uscito qualcosa nell'84.
1: Ah, può darsi, tanto se in
0: Sì,
1: Italia è uscito nell'81,
0: mi
1: può essere che magari
0: sembra.
1: poi abbiano
2: Chissà che
1: fatto
2: da,
1: uscire
2: ma,
1: anche un film.
2: magari da noi arrivavano dopo anche.
1: Può essere.
0: Sì, avevo letto qualcosa, comunque mi sembrava un film corto, innanzitutto meno di un'oretta.
1: Ah, ok, il classico film pomeridiano come erano quelli di Doraemon, di Carletto il principe dei. Ho capito, sì. Sì, che duravano sui 45 minuti circa, può essere.
0: Sì, una cosa così. Comunque era fatto, mi sembra anche lì, fatto in episodi, non era proprio un film unico. Mi sembra che erano 3 episodi
1: Ah,
0: corti, così,
1: ok.
0: tipo di 40-50 minuti.
1: Sto che trovare anche quello.
0: Sì, bisogna vederlo. Avevo visto, sì, adesso mi è fatto venire in mente, che hanno fatto un'edizione rimasterizzata di questo, che è uscito poco tempo fa.
1: Ah,
0: Quindi
1: vedi?
0: magari si può andare a cercare lì. Io, come ti dico, non lo sapevo di questa cosa, mi era proprio un po' un attimo passato di mente, perché ero più focalizzato comunque su Conan.
1: Sì, ma
0: È la
1: tanto.
0: sigla, beh, è proprio la sigla quella che mi era
1: Ma allora
0: rimasta. Se
1: ascoltiamocela.
0: la ascoltiamo,
1: Vai, vai, vai.
0: vai, ascoltiamo.
1: Dai, dai, mandala.

0: Conad.
1: Al Conad. C'era, ma mi ricordo che facevamo tipo una parodia.
0: Sì,
1: vai al Conad.
0: Facciamo la parodia tipo quelle dei Zen Boy che sono nati dopo, no? Noi l'avevamo inventata prima, difatti.
1: Sì.
0: Era vai Conad.
1: O vai al Conad.
0: No, vai Conad, ah, okay. Comprati i vestiti. Ecco, era questa, era.
2: Dei sì, precursori dei Zen Boy.
0: Sì, sì, noi eravamo i precursori dei Zen Boy.
1: Ma lo sai che quando lavoravamo, mi ricordo che facevamo le parodie di tutti i cartoni animati che succedeva.
0: Sì, sì,
1: che cantavamo.
0: Sì. Certo, ma anche quelle reali poi.
1: Anche.
0: Comunque hai introdotto un bellissimo argomento a livello di, diciamo,
2: catastrofi,
0: catastrofi
1: è vero?
2: Dovute all'energia usata male dall'essere umano.
0: Ah, ecco.
2: Perché prima, Nico, parlavi dell'energia elettromagnetica di Conan.
1: Sì.
2: E qualche anno dopo, nel 1983, arriva invece una catastrofe nucleare. Perché, perché
0: bellissima poi, tra l'altro.
2: Sì, sì, perché arriva, diciamo, in Giappone un anime che si chiama Okuto no Ken, che da noi è arrivato come Ken il guerriero.
0: No, chi è che non lo conosce?
2: E l'idea parte da Buron Son, che è il vero nome, spero di pronunciarlo bene, che non si offenda, Yoshiyuki Okamura. E viene chiamato Buron Son perché dicono che assomigli a Charles Bronson.
1: Non è facile comunque pronunciare qui nomi giapponesi.
2: Sì,
1: eh.
2: Sì, sì,
1: io prima ho stato uno scioglilingua.
0: Il nome giapponese, esatto, ti sciolgono la lingua. Almeno.
2: Sì. Allora tutti per comodità lo chiamano Bronson, Buron Son.
0: Ah, beh.
2: E i disegni sono di Tetsuo Ara, che è venuto anche a Lucca Comics, penso
0: sì,
2: quest'anno.
0: Esatto,
2: vero?
0: Bravo, bravissimo, esatto. Difatti c'era la follia.
2: Sì, che lui ti faceva un disegno per te, lo pagavi, secondo me, giustamente, perché comunque
1: bello.
2: È un artista. Ecco.
1: Sì, non sapevo questo, molto bello.
0: Senti sta sigla come fa sotto, ragazzi.
2: Stupenda questa.
1: Chi è? Lo volete dire chi è?
0: Vabbè, l'ha già detto.
1: Sì, no, la sigla.
2: La sigla praticamente sarebbe la sigla d'apertura di Ken il Guerriero. Questa canzone si chiama You Are Shock. E infatti quando c'era la sigla italiana di Ken il Guerriero, che c'erano gli ideogrammi in basso, ogni tanto compariva scritto You Are Shock.
1: Ah,
2: e
1: okay.
2: Io dopo tanti anni ho scoperto che in Giappone usano una specie di karaoke nelle sigle.
0: Sì.
2: In basso c'è le parole,
1: bello.
2: E le parole inglesi uno le vedeva.
1: Quindi comunque rimaneva nella sigla iniziale, appunto,
2: sì,
1: la sigla originale.
2: La sigla italiana hanno usato le stesse immagini di quella giapponese. Si hanno cantato solamente sopra la nuova sigla.
1: Scusa, un secondo, alzo un attimino che ve la faccio sentire.
2: Vai, vai.
0: Se volete ve la canto anche in giapponese.
1: Bellissima, bellissima.
2: Che durante gli episodi, nei momenti cruciali, la si sente riarrangiata anche per pochi secondi, però.
0: Sì, sì, è vero, è vero.
2: E Ken viene pubblicato nel 1983 in Giappone, però da noi arriva nel 1987, che è il mio anno di nascita, però infatti l'ho visto dopo, successivamente, quando lo davano sulle TV locali, mi sono innamorato di questo cartone animato, che, cioè lo chiamo cartone animato, ma poi sarebbe un anime, so che è riduttivo
0: sì.
2: dire cartone animato.
0: Beh dai, ci sta,
1: però noi
0: quella volta non erano anime, erano cartoni animati.
2: Sì,
0: diceva,
2: quindi
0: c'è
2: il cartone. E lo davano su una TV regionale e subito dopo che andavano Minù la vecchina,
0: bellissimo.
2: Quindi c'è questo accostamento un po'
1: un po' svarionato.
0: Sì, sì, stesso tema.
1: Esatto.
2: Che secondo me è molto bello, perché ho avuto l'occasione di riguardarlo recentemente. Perché attraversa l'epoca, diciamo, tu lo guardi da bambino, almeno per me era bello vedere Ken che arrivava e puniva il malvagio.
1: E menava tutti, sì.
2: Sì, perché c'erano proprio... cosa parla Ken? Praticamente la Terra non c'è più nulla, perché tutto distrutto dai bombardamenti atomici, dalle guerre,
0: sì,
2: tutto.
0: Sì. C'è una carestia assurda.
2: Esatto, cioè devi proprio l'acqua, devi conteggiarla proprio fino all'ultima goccia.
1: Sembra tutto deserto, infatti.
2: Infatti è sempre tutto deserto. Girano con queste macchine, queste motociclette da un villaggio all'altro, e dove alcune persone cercano di comunque di tirare avanti coltivando, facendo anche opere, sfruttando la terra nel modo in cui andrebbe sfruttata, e poi arriva sempre il cattivo che ti distrugge tutto,
0: esatto.
2: Cioè
1: vuole
2: saccheggia, porta
1: esatto.
2: via le donne,
1: sì,
2: violenta,
1: sì.
2: Sì, è un massacro così.
1: Molto primitivo.
2: Esatto, e Ken alla fine si trova lì in mezzo, sempre, perché lui alla fine il suo obiettivo è trovare la sua compagna che le è stata portata via da un rivale, che si chiama Shin.
0: Grande, un biondino.
2: Esatto, un biondino.
1: Com'è che si chiamava la sua
2: Giulia?
1: Donna? Giulia,
2: si chiama Giulia.
1: Giulia.
2: E lui praticamente vaga per la terra cercandola, e intanto passa nei villaggi e aiuta la gente. Quindi lui alla fine non è che è un salvatore. Lui è uno che
0: faceva
2: i suoi interessi e si trovava in mezzo. Perché...
1: Capitava sempre che c'era uno che doveva ammazzare.
2: Sì, lui magari era in un villaggio e c'erano i cattivi che cioè, uccidevano la gente lì, e lui gli girava un po' così, e li uccideva a sua volta, faceva giustizia.
0: Beh, faceva era... giustizia.
2: Alla fine
1: sì,
2: giustizia.
1: Era un giustiziere.
2: E qual è la capacità di Ken? Che lui è l'ultimo erede della sacra dinastia di Hokuto.
1: Che cos'è?
2: Praticamente è un'arte marziale che è molto dura, diciamo, cioè degli addestramenti molto duri, e la sua particolarità è quella di colpirti uno dei me li sono segnati perché sono tanti, sono ti penso 208, no, forse di più.
0: I punti di
2: me li ho segnati tutti.
0: I punti di pressione.
1: Come li segnati tutti?
0: Perché dopo ce li deve fare.
1: Non è che ce li fai, ci fa esplodere. No.
2: Il nostro corpo ha questi punti di pressione che, stimolati dal tocco di questa arte marziale di Hokuto, vengono fatti esplodere dall'interno.
0: Ah, quindi... Da lì è nato lo shiatsu dopo.
1: Oppure quelli che ti fanno aprire il chakra.
2: Esatto. Lui apriva proprio, apriva i chakra in questo modo.
0: Lui
2: è capace di toccarti, di spremerti. Adesso non lo faccio perché sennò esplodo. Tempi, e dopo famosa la scena che dopo 5 secondi o 10 esplodevi.
1: Ma lui glielo diceva anche.
2: Sì, lui faceva, riconosceva il fatto di sapere queste cose, te le insegnava, come diceva, sì, 13 secondi esplodi.
1: E infatti comunque mi sa che erano chakra, perché iniziava a uscire dalla luce da questi punti.
2: Sì.
0: Beh, aspetta, la luce non era altro che il sangue censurato.
1: Ah,
0: di
1: ok, pensavo che era la luce, l'esplosione, il chakra che usciva.
2: Uscivano poi bene anche i chakra. Sì.
0: Era il fiotto di sangue, che qui faccio una parentesi e poi la chiudo perché abbiamo il tempo che è tiranno. E te fa conto, io l'avevo già detto quando abbiamo parlato dell'uomo tigre.
1: Sì.
0: Da me a casa mia, a cena, tu potevi guardare benissimo l'uomo tigre, che era più sanguinario assoluto
1: lì c'era
0: l'uomo
1: sangue,
0: tigre,
1: sì.
0: Di Kenshiro, ma non potevi vedere Kenshiro perché era spietato.
1: Però era censurato.
0: Sì,
1: c'era la luce,
0: però non lo, ma appunto per quello che tu Kenshiro a casa mia non lo potevi vedere, ma potevi vedere l'uomo tigre, che era un bagno di sangue il ring.
1: Beh, quindi... però era il wrestling.
0: Esatto. Vai, chiudo parentesi.
2: Mi ricollego al fatto che lui cerca Giulia, la sua compagna amata di sempre. Sfinfera. Sì, è molto carina.
0: Però a me piaceva un'altra.
2: Ma mia. E praticamente Shin, non solo Shin, quasi tutti sono innamorati di Giulia, come se fosse tipo l'ultima donna, perché siccome lei bazzicava nei dojo lì, allora tutti erano innamorati di lei. E Shin cosa fa? Siccome Giulia non ricambia l'amore per Shin perché sta con Ken, decide di prendersela con la forza. E lo fa in un modo, diciamo, non proprio educato, fa immobilizzare, lo racconto perché è un po' anche traumatico quando lo guardi da bambino. E...
0: c'erano dei punti un pochettino traumatici.
1: Sì, mi sa.
2: Fa immobilizzare Ken e poi un dito alla volta glielo conficca nel petto finché non gli crea l'orsa maggiore.
1: Le famose sette stelle.
2: Esatto, quindi stelle. Parte con tre dita e poi dopo l'ultima ne conficca quattro, sì. E lì Giulia crolla, dice vabbè vengo con te, lascialo vivere. E Ken si vendica. Poi vabbè non sto spoilerando,
1: sono messa tutti a
0: cosa spoiler ormai.
1: Però anche questo qui era uno che ne sapeva di arti marziali,
2: sì,
1: perché tanto per conficcare le dita,
2: esatto,
1: anche lui.
2: Shin faceva perché ormai non c'è più, poveretto, della sacra scuola di Nanto.
1: Ah, è Nanto, quindi era Hokuto e Nanto.
2: È Hokuto e Nanto, e c'è il famoso proverbio che dicono spesso in Kenya Guerra, che se Nanto e Hokuto che Hokuto e Nanto si scontrano un macello salta fuori. Effettivamente avevano ragione. E Ken, andando avanti nella serie, si scontra sia con i suoi ex colleghi di Hokuto, che sono comunque anche i suoi fratelli adottivi,
1: che sono diventati cattivi, quindi o erano cattivi lui, no.
2: Non proprio, perché ognuno fa per i suoi interessi. Alla fine in Ken non c'è un vero e proprio cattivo, cioè ognuno va per il suo interesse. Molti, alcuni lo fanno in modo violento.
0: Beh, Toki non era cattivo.
2: Toki alla fine è la rappresentazione alla fine di Gesù Cristo, come se fosse lui, perché lui usa Hokuto per curare i malati e le persone deboli.
0: Ed era lui malato, tra l'altro.
2: Esatto, perché gli arriva addosso, come si dice, una massata di scorie nucleari per salvare i bambini e Ken e Giulia. Perché lui si sacrifica per tenere chiusa la porta in modo che non si apra e muoiano tutti. lui rimane fuori, si becca tutte le scorie radioattive e riesce comunque da malato a portare avanti la sua opera di curare gli altri mentre lui sta morendo.
0: Ma mi stanno venendo i brividi perché stavo pensando poi alla scena dopo, quella, cioè dopo, oddio, più avanti, dove l'altro fratello
2: Raul, giusto, parli di Raul o di Jagger?
0: Di Raul.
2: Raul è quello, è fratello, diciamo, che vuole usare Okuto per conquistare la Terra.
1: Quindi la versione cattiva.
2: Esatto, e viene superato da Ken, perché Ken è buono, è, ha la bontà in più, mentre Raul è ossessionato dal potere. Sì. E anche Raul è innamorato di Giulia. Ecco. Infatti,
0: hai detto prima, no? Era l'unica.
2: Era l'unica che girava lì.
0: In teoria no, però dai.
2: Poi sì, che dire, parliamo anche un po' di Nanto, che ci sono anche dei personaggi molto affascinanti anche lì, e che c'è il mio preferito, che è Ray. Che praticamente
1: Ray
2: diventa il socio, diciamo, di Ken, perché Ken praticamente è bersaglio di Ray all'inizio, perché la sorella di Ray viene rapita da questo guerriero che ha le sette stelle scolpite, cioè le cicatrici sul, sul corpo.
0: Sì.
2: Allora lui sta cercando per ucciderlo, questo uomo delle sette stelle. Quando scopre che è Ken, ci rimane un po' così, dice: ma come, siamo compagni, siamo Jim Bro, e succede sta cosa. Allora capisce che non è lui, giustamente, e infatti è l'altro fratello di Ken, Jagger nel fumetto, che praticamente si è inciso da solo le sette stelle, per, non so, si può dire, per sputtanare Ken.
0: Sì.
2: Si può dire, perché lui è il maestro Ken, che è il più piccolo, lui l'ha presa male.
1: Per gelosia.
2: Per gelosia. Allora... lui gira per il mondo spacciandosi per Ken e facendo del male.
1: Comunque è bellissimo.
0: Si sputtanava. Sputtanava di continuo.
1: Cioè, ha visto comunque con gli occhi di un adulto. No?
2: Visto dagli occhi di un adulto, secondo me alcuni cartoni magari invecchiano male. Invece Ken, per me, è un, secondo me è un capolavoro.
1: Ha aumentato la popolarità.
2: Sì.
0: Ma poi anche la storia con Lynn e Bart, cioè all'inizio la storia di Lynn.
2: Sì, c'è questa bambina, quando Ken all'inizio viene arrestato perché pensano che sia un cattivo, e c'è una bambina che è muta,
0: esatto,
2: che gli porta al bere, mangiare,
0: era
2: così
0: era rimasta muta da perché avendo visto l'uccisione dei genitori, quindi...
2: sì, tipo davanti agli occhi hanno sterminato i genitori, di tutto così. E sta bambina, Ken gli preme uno zubo e gli dice: adesso puoi parlare. E lei però non si fida, cioè scappa via, che ha paura, e quando un cattivone la cattura e cerca di spezzarle il collo con le sue mani, perché
0: che erano alti tipo le montagne,
2: sono giganti, la sua mano è grande come la testa di la piccola Lynn, mentre e lei urla Ken,
0: no,
2: così.
0: Fa così,
2: sì. E Ken tipo dalla prigione apre le sbarre e esce
0: sì, perché prima non le poteva aprire, no. Doveva aspettare il punto giusto.
1: Ma perché lui è leale,
2: lui accetta la cosa, lui
1: però lì gli hanno chiesto aiuto, allora
2: lui è intervenuto,
1: esatto. Bellissimo comunque.
2: No, per me è un capolavoro, poi magari sono di parte, però per me...
0: no, io penso che lo abbiano apprezzato tutto. Tra l'altro adesso è uscita una serie, diciamo rivisitata, ma segue, come mi dicevi, io ancora
2: è molto fedelissima al cartone, sì, alla storia e tutto, però hanno provato a sperimentare questa nuova tecnologia, che in alcune cose secondo me è un po' scadente, forse vabbè che la stanno provando ancora alla fine. Secondo me fra qualche anno si potrà
1: tecnologia usare. Di che cosa serve?
2: È tipo una, come si dice, CGI, una versione...
1: un'intelligenza artificiale,
2: no,
1: che...
2: è un 3D,
0: è un 3D, sì, ci sono particolare. I personaggi che sono tipo in 3D ed è un po' particolare, dai, ce ne sono poche di cose fatte adesso in quel modo lì, e hanno provato a fare.
1: Quindi cambia la modalità di visuale delle...
2: Esatto, tipo ad esempio quando lui fa la raffica di colpi, che dà il colpo dei 100 pugni di Okuto, c'è una specie, c'è la telecamera tipo che gira intorno e te li fa vedere quasi in tridimensionale.
1: Allora è bello,
0: Allora è come il videogioco più o meno.
2: Sì, tipo un videogioco alla fine, in alcune scene. Sì. Solo che magari te dici, potevano, cioè magari più avanti riusciranno a migliorarla.
0: Ma ci spoileri la fine della prima serie a sto punto?
1: Ma quante serie in totale?
2: Ne hanno fatte due, hanno fatto una marea di film, di OAV si chiamano, che sono delle miniserie. Poi
1: dei lungometraggi anche?
2: Sì.
1: Ok.
2: Cioè, poi hanno fatto un film anche per ogni personaggio, tipo c'è il film su Toki, il film su Raul, il film su Souther, che è un cattivone, anche quello mostruoso di Nanto. E poi che altro dire? Mi avevi chiesto Gib.
0: La fine.
2: Ah,
0: dai,
2: la fine della prima serie. Ah, sì, prima serie si conclude con lo scontro tra Ken e Raul. Che
0: scontro
2: Raul
0: epico.
2: Sì, è epico.
0: E tra l'altro si erano scontrati anche poco prima. E
2: sì,
0: Ken
2: e Raul
0: ha
2: vinto.
0: Esatto.
2: Sì, Raul aveva vinto. Dopo Ken, grazie a una nuova tecnica che l'ha imparata. Lui dice, grazie alla sofferenza che ha patito vedendo morire tutti i suoi amici, tutta la gente.
0: Ma sì, perché nel frattempo tutti...
2: Diciamo che lui sale di livello, mentre Raul rimane lì perché è stato esatto. Lui più forte tutto. E durante lo scontro si vede che comunque a Ken non gli dispiace quasi sconfiggerlo.
0: Sì, sì.
2: E Raul lì, soprattutto psicologicamente anche, perde e lì crolla.
0: Crolla,
2: lo vedi
0: esatto.
2: Proprio crollare.
0: E poi la scena che Ken va via con Renero.
2: Sì, sì, che è il cavallo famoso di Raul, che è quello con cui schiacciava le persone,
3: sì,
2: quando
3: esatto.
2: Entrava nei villaggi. Quindi pensa quanto fosse grande.
3: Era un po' crudele comunque.
0: Un po' bastardo.
2: C'è una scena di Ken che si vede benissimo poi nel fumetto, che Ken lo inquadrano e dice, ah, qui è passato Raul. E quello gli chiede, come fai a saperlo? E c'è quest'orma di cavallo che è grande.
3: Come una casa.
0: Di un T-Rex, come un'orma di un T-Rex.
2: E dice, beh... È questo.
0: Perché ovviamente Raul era una montagna, quindi
2: il cavallo
0: doveva essere a sua volta, no?
3: Un ibrido tra un dinosauro e un cavallo.
0: Certo. Esatto. Oh, bellissimo.
2: Lì Raul, quando scendeva da Renero, voleva dire che proprio lì ti menava,
3: lì,
2: perché
3: diciamo
2: che lui combatteva
3: fine.
2: Sempre da sul cavallo.
3: No. Vai a farlo scendere.
2: Esatto. Esatto.
0: Ma invece qui, anche qui la sigla era tanta roba, tra l'altro. Io direi che, cosa diciamo, ce l'ascoltiamo Nico un pochino?
3: Sì, chi l'ha fatta la sigla?
0: Oddio, Spectra, la sigla
2: era un gruppo che si chiamava Spectra, credo.
0: Ah, ok.
2: Credo, ma non vorrei sbagliarmi.
0: Ah, magari. Quella comunque c'ha una particolarità all'inizio che...
3: Dai, ve la faccio sentire.
0: Dai, sentiamola.
3: Sentiamo come...
2: Vai.
0: Senti come esplode la grande bombetta.
4: Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: Ken.
1: Dio, che roba, ragazzi.
0: Sei tu.
1: Sei.
2: Una cosa
1: l'energia.
2: Che
1: l'energia.
2: Perdono.
1: Scusami, perché a me dopo mi prendono
2: ti
1: queste.
2: Sì, sì. Nella sigla di Ken, questa qua, nelle immagini durante il discorso del narratore, si vede la testa della Statua della Libertà, sì, insabbiata, che è una cosa che a me rimanda sempre ogni volta che lo vedo al Pianeta delle Scimmie, che al termine del film si scopre che era sempre stato sulla Terra, anche qua uno spoiler per chi non avesse mai visto.
0: È vero, me lo ricordo questa cosa, ma lo sai che hanno fatto anche un set Lego?
2: Ah,
1: che... sul Pianeta delle Scimmie,
0: no, sulla Statua della Libertà, la Statua della Libertà.
1: Ah, beh, sì, sì. Ma invece il discorso di prima, no, della sigla, te, ovviamente Paolo, nell'86 ti hai dovuto tirare fuori gli Spectra, fantastico, erano loro,
2: perché nella sigla c'era scritto la musica canzone degli Spectra, per
1: sì,
2: quello che
1: sì, sì, sì. Ma poi la fine della sigla, invece, la sigla finale, rispetto alla intro iniziale, diversa, fa vedere proprio anche tutto.
2: Sì, com'era prima, esatto, che infatti c'è la scena di Giulia che sta raccogliendo dei frutti,
1: sì,
2: dei,
1: sì, esatto,
2: fiori.
1: Fantastico, un'opera d'arte, tra l'altro.
0: Quindi, ma lì prima della guerra e dopo della guerra.
1: Sì, cioè, sì, sì. Ma lì poi non abbiamo parlato dei cattivi, quelli che incontrava per strada, ma come cavolo erano vestiti.
2: Sì,
1: lì tra l'altro mi ricordo anche dei videogiochi, no? Che...
2: Sì, i videogiochi di Ken. Io purtroppo li ho visti, cioè, solamente tramite gli emulatori, e diciamo che non mi facevano impazzire, erano più che altro, la maggior parte hanno fatto sia dei GDA, degli RPG come li chiamerebbero oggi,
1: sì.
2: E
0: sarebbe?
2: E praticamente sono dei giochi che tu hai uno marino e durante un soggetto, dai, diciamo,
0: un personaggio.
2: Sì, scusami.
0: Lumarino bellina come definizione.
2: Lumarel.
0: Sì.
2: E man mano che vai avanti, sali di livello, acquisisci delle capacità che prima non avevi, e ci sono delle case di videogiochi che hanno fatto una fortuna, e una è la Enix, che ha fatto Final Fantasy. E la Enix è stata proprio la casa di produzione che ha fatto il primo videogioco di Ken, che era un RPG, si chiamano, role playing game, credo.
1: Giochi di ruolo, praticamente.
2: Esatto.
1: Sì, sì, sì.
2: Però te dici, vabbè, Ken, mi piacerebbe menare gli avversari, cioè, capito? Sì. E infatti dopo hanno lanciato sia il picchiaduro classico, cioè avversario contro avversario con la barra di energia.
1: Ah, ok,
2: teca,
1: tipo
2: così.
1: Sì, Street Fighter.
2: Esatto.
1: Okay,
2: e soprattutto i picchiaduro scorrimento.
1: Quelli.
2: Cioè tu hai la tua energia, cioè il tuo c'era Ken, la sua barra di energia, intanto andavi avanti e colpivi questi che arrivavano.
0: Esatto. I personaggi nella strada, come
2: esatto.
0: Nel deserto.
2: Sì, praticamente avevi un fondale quasi sempre uguale, andavi avanti, c'erano musiche tipo, penso, 8 bit, quella pipipipipi così.
1: Beh, ma erano divisi comunque da diversi livelli, dove un livello magari erano al porto.
2: Esatto, erano magari vestiti in un modo, poi andavi avanti, diventava sempre più difficile.
1: La metropolitana.
2: Esatto.
1: Sì,
2: e
1: sì.
2: Infatti, per i giochi di Ken, come ho detto, che li ho giocati sulle emulatore non erano il massimo, invece scoprendo questo genere di videogiochi a picchiaduro a scorrimento, io ad esempio mi ero innamorato di un gioco che si chiama Final Fight.
1: Ah, bellissimo.
2: Dove c'erano, diciamo, in un futuro anche lì non proprio che le regole, diciamo, non è che venissero proprio rispettate. C'è in questa città dove viene rapita la figlia del sindaco. Sì, ebbene sì, la figlia del
1: sindaco, okay.
2: Da una banda, diciamo, di criminali, di gente tipo, che sono motociclisti, gente non proprio di primo pelo, sì, esatto.
1: Poi andremo a vedere sta cosa dei motociclisti, ragazzi.
0: Erano sempre cattivi,
2: infatti, era sempre tipo il metallaro, il motociclista non era mai visto bene, sì. Boh, non ho capito il motivo. E cosa succede? Questa gang rapisce la figlia di questo sindaco, che è un ex lottatore di wrestling che si è dato alla politica.
1: Ah, vedi? Addirittura.
0: Okay.
2: Che si chiama, me lo sono segnato perché di solito mi sfugge sempre, che lui è Agar, si chiama. Ah. Sì, nella versione sia
1: Agar
2: americana
1: è tipo Agar praticamente,
2: esatto.
1: Avuto un po' di scoppiazzamento.
2: Allora lui cosa fa? Chiama sì. Questi due suoi conoscenti che si chiamano Guy e Cody, e Cody poi è il moroso è la fidanzato di Jessica, la figlia di Agar. Gli dice: mi aiutate a recuperarla? E cosa succede? In questo, diciamo, magico cabinato che avevi,
1: Bellissimo. Lì praticamente potevi scegliere.
2: Esatto, avevi a disposizione la scelta di tre personaggi, cioè il papà di Jessica, sì, e Guy e Cody, ognuno con delle caratteristiche diverse, però. Perché magari io, che ero piccoletto e inesperto, prendevo sempre Agar perché era quello mastodontico e toglieva più energia.
1: Sì, sì.
2: Però era più lento. Però a me tanto interessava difendermi dagli altri che mi attaccavano.
1: Ah,
2: e poi invece c'era Guy, invece era l'esperto di arti marziali.
1: Sì.
2: E lui era veloce, però era debole. E invece prendevi Cody, era quello più equilibrato. E quindi andavi in scioltezza. Esatto.
0: Ma potevi anche ricaricare l'energia?
2: Sì, perché durante il tragitto, quando rompevi le casse, trovavi un pollo,
0: una bistecca,
2: esatto, una torta, così
1: vero,
2: ti ricaricavi.
1: Esatto. Porca miseria, pensa a te che roba. Adesso mai messo una cosa in testa, guarda, bellissimo.
2: E c'era la possibilità di giocare con un amico,
0: sì,
2: e di andare a proseguire questa avventura andando avanti, sconfiggendo i nemici.
1: Perché oltre a scorrimento tu praticamente non andavi sempre dritto,
2: no,
1: ma
2: potevi
1: ti
2: andare,
1: spostavi anche in altezza.
2: Durante lo schermo,
1: sì,
2: cioè sì, in profondità.
1: In profondità,
2: andare in profondità,
1: esatto,
2: che era una cosa abbastanza rivoluzionaria.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: E poi aveva la grafica, lo stile grafico, la fluidità di Street Fighter, che
0: sì,
2: infatti nasce,
0: sì,
2: come... Doveva chiamarsi Street Fighter 89, questo gioco qua.
1: L'anno di uscita praticamente.
2: Esatto, perché doveva essere il seguito di Street Fighter, ma la Capcom disse no, facciamo, non c'entra niente con Street Fighter, cambiamo di nome, lo chiamarono Final Fight.
1: Sì, sì.
2: E man mano che vai avanti, comunque, io anche con l'emulatore non sono mai riuscito a finirlo perché diventa veramente difficile,
0: sì,
2: quindi
0: sì,
2: metto nei panni di voi quando eravate ragazzini che dovevate giocarci con i
1: gettoni,
2: ma perché erano parecchi livelli, tutti ambientati nella città, la dovevi visitare tutta per arrivare a salvare Jessica.
1: Difatti mi ricordo, mi sa che c'era una sorta di mappa della città,
2: sì,
1: che
2: esatto,
1: quando finivi,
2: esatto,
1: il livello ti faceva vedere dove andare.
2: E poi non solo ho finito il livello, dopo che avevi affrontato, che so, anche potevano comparire fino a, penso, 7-8 nemici nella stessa schermata, e arrivavi a fine livello c'era anche il boss finale,
1: sì,
2: che aveva 2 o 3 barre di energia lui, quindi anche lì mena.
1: Sì, sì, ma tra l'altro di questi videogiochi, in quell'epoca lì, a scorrimento, c'erano parecchi.
2: Sì, c'era Cadillac in dinosauro, che era il mio preferito. Infatti io ho iniziato a giocare con quello.
1: Alla fine il boss finale si trasformava in dinosauro, tra l'altro, bellissimo. E quello con... oddio, c'era anche il messicano, c'erano praticamente sì, da scegliere 4 personaggi, tra cui il messicano col sombrero e il poncho, che sparavano loro,
0: sì,
1: no? Spara,
0: sì,
1: tutto,
0: sì,
1: praticamente sempre a scorrimento. Che...
2: Infatti secondo me Cadillac era più semplice di Final Fight, che perché Final Fight aveva degli avversari temibili, cioè erano proprio... cioè bastardi, erano veramente... Lui
1: sì,
2: anche,
1: sì,
2: cioè, ti menavano dall'inizio alla fine, giustamente... E avevano anche dei nomi e dello stile dei particolari. C'erano alcune, tipo un avversario che comunque i nomi erano sempre quelli nello schema.
0: Sì, sì.
2: C'era Axel Slash.
1: Ah,
2: e...
1: Ma Axel Slash
0: erano,
1: no,
0: dei
1: gas, preso dei nomi, esatto.
0: Sì,
2: esatto.
0: Gas,
2: e poi dopo uno dei boss di fine livello era Sodom, come il gruppo, metal,
1: sì, sì,
2: sì.
1: Sodom.
2: E,
0: casualmente,
1: ah,
2: esatto,
1: no, ma prendevano un po',
2: sì,
1: questa,
2: sì,
1: cosa qua del metal, poi dopo vedremo, ma
0: io quello lì non l'ho mai visto neanche io finirmi, sa che una volta, perché sai come funzionava quella volta, che praticamente quando c'era uno bravo che andava avanti di livello nella sala giochi, praticamente tutti i ragazzi si,
2: sì,
0: mettevano,
2: sì,
0: lì
2: a
0: guardare,
2: intorno,
0: no?
1: Era bello anche quello,
0: sì,
1: no? Tu guardavi giocare, esatto,
0: ti
1: aggregavi e guardavi giocare gli altri
0: e
1: che
0: imparavi,
1: magari,
0: esatto, no, perché vedevi come facevano, come diventava più avanti, perché se no veramente ti ci volevano la borsa piena di monete,
2: sì, sì,
0: per,
2: ma è una roba,
0: per finirlo.
2: L'hanno programmato proprio la difficoltà mostruosa.
1: Ah.
2: E una curiosità, Final Fight, ho trovato, spulciando su internet così, che è basato, ci sono ispirati a un film che si chiama Strade di Fuoco, ed è dello stesso regista dei Warriors, i Guerrieri della Strada.
1: Ah, i Guerrieri della Strada.
0: Ah, bello,
1: sì,
0: sì,
1: sì, sì, sì. Ah, te pensa. Ma comunque a me mi viene in mente, parlando di questi cattivi, no? Perché tanto alla fine fondamentalmente
0: sì,
1: c'erano tutti i personaggi più stravaganti possibili, no? Poi anche in Ken, come abbiamo detto.
2: Questo stile particolare.
0: Erano tutti,
2: sì,
0: metallari.
1: Esatto.
2: Sì, metallari.
1: Sì, sì, ma poi erano strani, avevano i capelli, la cresta, i capelli colorati,
0: sì,
1: le
0: mezzi
1: piume.
0: Mezzi punk, quindi.
1: A me
0: cioè,
1: mi
0: metallaro,
1: sì,
0: e punk, mix.
1: Mi viene in mente un gruppo... che io quasi quasi me lo andrei a ascoltare.
0: Uno che aveva la cresta, vuoi ascoltare?
1: Non è,
0: no,
1: che aveva la
0: grande,
1: cresta,
0: però
1: era un grande, era un grandissimo.
0: Tutto il rispetto per lui.
1: Non aveva,
0: sì,
1: la cresta, ma aveva i capelli verdi, ovviamente, ma non aveva la cresta, aveva 2 creste, quelle laterali,
0: sì,
1: perché nel mezzo era rasato. Stiamo parlando dei Prodigy. No, dai,
0: ce l'ascoltiamo subito perché
2: vai,
0: è veramente...

0: grande ipotesi.
1: FIFA 98, vero?
0: FIFA 98, bel ricordo, vero?
2: A parte FIFA 98, io mi ricordo un carissimo amico, Guro, che me li ha fatti ascoltare per la prima volta.
0: Guro, ciao Guro!
2: Ciao Guro. E questa canzone qua, è lui è pura follia proprio, totale. Difatti ti viene in mente lui.
0: E tanta energia comunque.
2: Esatto. Adesso invece, ragazzi, lo sapete cosa facciamo? Adesso apro la mia macchina, salite con me, vi allacciate le cinture, perché qui ci sono scontri un pochino.
0: No.
2: Destinazione deserto australiano. Oh. L'anno, torniamo indietro, nel 1979, dove nelle sale cinematografiche esce un film che cambierà per sempre la storia del cinema d'azione. Sto parlando di, diciamo, Interceptor, che per chi non conosce il titolo... è venuto poi come titolo più conosciuto in questo periodo qua, Mad Max, con il grande Mel Gibson. Quindi immaginatevi uno scenario desolato, le strade non sono più vie di comunicazione, sono campi di battaglia, la civiltà sta crollando e le gang, ovviamente, come dicevamo prima, di motociclisti controllano l'asfalto. L'unica barriera tra il caos e l'ordine è la Main Force Patrol, che sono dei poliziotti con tute di pelle nera e motori truccati, quindi hanno delle macchine tra l'altro colorate, perché sono colorate di rosso, giallo e blu, quindi spiccano un pochettino nel...
0: Dovevano essere in borghese tipo?
2: No, sono proprio, hanno la sirena, sono proprio, okay. Sì, sono proprio dei poliziotti vestiti in un deserto australiano con la tuta di pelle nera, quindi diciamo
0: stando a Dio,
2: esatto. E tra di loro c'è il migliore, un uomo dagli occhi di ghiaccio, e il suo nome è Max Roktansky. E a dargli il volto c'è, allora, come ho spoilerato prima il nome, un attore sconosciuto ed è giovanissimo. Difatti, per chi dovesse guardarsi il film, ripeto, si chiama Interceptor, è il primo di tre film usciti negli anni 80 e poi dopo rifatto nel 2020, se non sbaglio, no,
1: un pelino prima del
2: 2018, da metà, l'attore che ha fatto anche Venom, adesso scusate non mi viene il nome. Comunque, per chi lo volesse andare a vedere, Mel Gibson è riconoscibile perché è talmente giovane, in quel periodo lì poi diventerà ha avuto un ruolo che lo farà diventare una leggenda globale. E dietro a questo capolavoro c'è tra l'altro una storia incredibile. Il regista George Miller, prima di fare cinema, era un medico del pronto soccorso, pensate che storia. Mm-hmm. E quindi Miller passava le notti a curare le vittime dei terribili incidenti stradali nelle zone rurali dell'Australia, anche perché lì comunque di incidenti ce ne sono, tra animali che attraversano, eccetera. E quindi ha visto da vicino cosa fa la velocità sul corpo umano, e quindi ha visto il trauma, il metallo contorto, la follia della strada, ed è esattamente da quel trauma che poi nasce l'ispirazione per questo film. E, però c'è solo un piccolo problema, i soldi non li ha, quindi non ci sono soldi, il budget è ridicolo, sono appena $400,000 australiani tra l'altro.
0: E... che vale di meno del dollaro americano.
2: Esatto. Lui cosa fa? Per risparmiare fa delle cose folli. Difatti usa delle vere gang di motociclisti locali per interpretare i cattivi.
0: Quindi... non ha fatto fatica.
2: No, li ha presi lì, è andato al bar, li ha tirati su e via.
1: Li avrà pagati in birra.
2: Bravissimo. E difatti paga i figuranti con casse di birra anziché denaro. Quindi lui li paga da bere.
0: E allora tutti contenti, andavano a recitare.
2: Ma soprattutto la cosa più assurda è che non ha i soldi per i permessi stradali. Quindi va a girare molte scene di nascosto, scappando prima che arrivi la vera polizia, e le controfigure, non c'era neanche il budget per avere degli effetti speciali digitali.
0: Quindi tutto in vivo.
2: Gli incidenti che voi andate a vedere nel film, io adesso il film comunque l'ho visto parecchie volte, me lo sono andato a riguardare qualche giorno fa, ma gli incidenti sullo schermo sono tutti veri. Difatti c'è una scena che fa paura. In una moto praticamente va a colpire proprio la testa di un attore, e si vede proprio la moto che gli porta via cioè gli dà la botta sul casco e l'attore comunque non è morto, è rimasto illeso.
1: Quando sono sul ponte, vero, se non sbaglio, quando c'è la scena,
2: diciamo un po' verso l'inizio, quando c'era la rincorsa, no, che lo andavano proprio a fare la caccia all'uomo, quindi è tutto stramega pericoloso.
0: È realistico.
2: È realistico. Ma è proprio questa energia grezza e sporca che dà, diciamo, al film, gli dà quell'energia che adesso al giorno d'oggi ad Hollywood è impossibile replicare, perché comunque lì si rischiava veramente, ci sono degli incidenti che fanno paura da quanto sono. E io le prime volte che lo vedevo ho detto: porca miseria, ma che cavolo di incidenti fanno? Infatti sono assurdi. E comunque la storia, diciamo che Max non è un supereroe, ma un uomo normalissimo. Ha tra l'altro una moglie che ama la follia, un piccolo bambino, un figlio piccolo che avrà più o meno sui 2-3 anni, e fa solo il suo lavoro in un mondo che impazzisce. Quindi anche lì lui cerca di mantenere una sanità mentale mentre tutto intorno a lui brucia, perché anche i suoi colleghi poi dopo arrivano a diventare mezzi pazzi. E poi da lì, comunque sia, seguendo il film, è che è tutta una corsa, perché se tu lo guardi adesso, cioè, ti lascia col fiato sospeso, cioè tu, è talmente veloce il film che, come posso dire, ti mette l'ansia, dà un po' d'ansia, quindi...
0: per gli ansiolitici.
2: Sì, perché poi arriva la tragedia, perché... La gang dei motociclisti che vi dicevo prima, guidata dal folle Theo Cutter, che tra l'altro, se vedete com'è conciato, fa veramente ridere, perché sembra di fare il cattivo, ma in realtà sembra una persona normalissima, prende Max di mira. Quindi cosa succede? Prima feriscono gravemente il suo collega e miglior amico Gus, che praticamente gli danno, lui ha avuto un incidente con la macchina, col carattrezzi, perché gli avevano sabotato la moto, ha avuto un incidente col carattrezzi, il carattrezzi si ribalta, la benzina esce e lui brucia vivo.
0: E va a fuoco.
2: Sì, praticamente
1: gli lanciano
2: vivo.
1: Un cerino.
2: Esatto, gli lanciano proprio un cerino.
1: Volutamente un cerino.
2: E poi, come dicevo prima, in questa sequenza drammatica, senza pietà, di correre per andare alla caccia di Max, arrivano al punto che arrivano dove Max era scappato con la sua famiglia a nord dell'Australia, in una fattoria, arrivano lì e praticamente anche lì viene fuori la tragedia, perché travolgono la moglie e il figlio su un rettilineo isolato mentre stavano scappando per non farsi prendere. Quindi in quel preciso istante l'uomo di legge muore, perché Max smette di esistere. E nasce da lì Mad Max, quindi diciamo che diventa un pazzo, quindi l'ossessione prende il controllo, ruba l'auto della polizia più potente, una mitica V8 Interceptor nera tra l'altro, e li va a prendere. Quindi da qui cosa succede? Che praticamente il film fu un terremoto, perché incassò praticamente dal budget incassò oltre $100 milioni in tutto l'anno.
1: Ha recuperato le spese.
2: E diciamo la cosa più importante è che comunque ha inventato un genere, quindi il post apocalittico moderno, e da lì vengono presi spunto i vari Ken, anche Wasteland, che sarebbe Fallout, più anche questi videogiochi di cui abbiamo parlato.
0: Hanno preso tutto spunto da questo film.
2: Esatto,
0: dai.
2: Quindi concludo, perché poi siamo arrivati purtroppo. Quindi la sagla di Mad Max è ancora viva, quindi hanno fatto dopo Fury Road o Furiosa, quindi dal 79 ce ne sono altri tre. Io vi invito ad andarli a vedere, perché è tanta roba, e quindi vedrete anche gli occhi di un giovane Mel Gibson assetato dalla voglia di sfondare.
0: Scusa,
2: di
0: Ale, ma ti devo interrompere, perché dobbiamo chiudere.
2: Lo so, siamo arrivati,
0: non abbiamo meno di un minuto alla conclusione. Io volevo ringraziare Paolo per essere venuto a trovarsi oggi.
1: Grazie a voi,
0: ovviamente anche Ale.
2: Grazie ragazzi.
0: Dobbiamo chiudere.
2: Chiudiamo.
0: Così, senza tanti saluti, perché purtroppo siamo arrivati alla fine, però vi saluto lo stesso. Vi ricordo ricordo di seguirci, di ascoltare il podcast sabato. E un abbraccio a tutti quelli che ci hanno ascoltato oggi. Vi ridiamo appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra nuovissima puntata di X Generation. Un abbraccio caloroso a tutti.
2: Ciao a tutti. Ciao. E buon Motley Crue.

0: Radiotalpa.it. La radio libera, ma libera davvero.
1: Soundcheck presenta un nuovo episodio di Musica che Storia.
2: Musica che Storia vi accoglie con un nuovo episodio. La voce di Giovanni Guidi vi porterà alla scoperta di un personaggio che ha cambiato le regole della musica. Francis Grasso, conosciuto come Francis DJ, è stato un pioniere del disc jockey da club. È noto soprattutto per aver inventato, alla fine degli anni 60, ciò che oggi è considerato fondamentale tra i DJ. Vale a dire la tecnica di sincronizzare i tempi di due canzoni per consentire una transizione graduale tra di loro in una serie di musica ininterrotta. Francis ha iniziato la sua carriera come DJ nel 1968 in un nightclub di New York chiamato Salvation, situato in cima ad un grattacielo a Central Park. Durante una visita al club, per caso, gli è stato chiesto di sostituire il DJ resident, Terry Noel, che non si era presentato in orario quella sera. E nonostante fosse dietro al giradischi per la prima volta, non ha avuto paura di affrontare la folla. In origine, infatti, era un ballerino, ed è per questo che poteva davvero sentire e capire cosa si aspettava una folla da un DJ.

Quando finalmente ha ottenuto delle serate regolari, ha iniziato a rendersi conto che il modo migliore per mantenere la folla sulla pista da ballo era di creare un mix di musica non stop. Fu così che Grasso introdusse nella scena disco una tecnica già utilizzata da molti anni nell'industria radiofonica, il trucco dello slittamento, che consiste nel tenere un disco mentre il giradischi ruota sotto e poi rilasciarlo al momento giusto grazie all'uso delle cuffie. Grasso è stato anche il primo DJ al di fuori delle stazioni radio a richiedere le cuffie come parte del suo setup. Successivamente inventò una tecnica chiamata beat matching, che consiste nel mixare due dischi insieme cercando di abbinare i ritmi. Per fare ciò avrebbe suonato due canzoni contemporaneamente il più a lungo possibile, un compito molto difficile all'epoca, considerando che i giradischi che Grasso usava allora non avevano tutte le funzioni e le comodità di quelli moderni. Allora non potevi regolare la velocità, dovevi cogliere il momento giusto, non c'era spazio per errori e non potevi giocare al recupero. Tutto quello che dovevi fare era iniziare al momento giusto. Ci volevano abilità e buone orecchie. Nessuno era disposto a tenere due tracce assieme così a lungo. Le possibilità di errori erano tante, ma per Francis era naturale, una seconda natura.

Ben presto la sua tecnica ha iniziato a diffondersi in tutti gli Stati Uniti e poi in tutto il mondo, gettando le basi per la moderna tecnica del DJ da club e della figura del DJ come artista. Sebbene le tecniche che usava sembrino semplici per gli standard odierni, alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70, queste tecniche, insieme al suo stile di programmazione progressivo e innovativo, erano piuttosto rivoluzionarie, il tutto fatto con LP e 45 giri. Ha inventato il passaggio di I'm a Man di Chicago sopra i gemiti orgasmici di A Lot of Love di Led Zeppelin per creare un mix fortemente erotico che ha anticipato di molti anni la formula dei ritmi di basso e batteria e delle grida d'amore che fu uno dei cliché delle disco. Quello che stava facendo questo pioniere era comporre una musica da discoteca, fino a quel momento inesistente.

All'inizio degli anni 70, in America, i club divennero dei templi e i DJ i loro sacerdoti. Il DJ divenne il protagonista del locale, maestro di cerimonia e psicologo. Doveva usare la sua sensibilità per capire l'umore della folla e scegliere le canzoni giuste. Il DJ era il fulcro del club, quello che si esibiva e quello che le persone volevano vedere. Creava l'atmosfera e dava tono al club. Da ciò è nata la relazione simbiotica tra il DJ e il pubblico, in cui entrambe le parti avevano bisogno l'una dell'altra. Un DJ dovrebbe conoscere a vista l'umore di una folla ed essere in grado di guidarla per tutta la notte. Francis non era interessato in ciò che i clienti volevano. Proponeva un nuovo set esotico di canzoni a cui la folla non avrebbe mai pensato. Ha offerto una performance completa e creativa con una narrazione. Ha dimostrato ai DJ delle generazioni successive il potere nel creare stati d'animo ambientali e catturare la pista da ballo.

Rosie era il primo vero prototipo di mixer, creato per Francis da Alex Rosner nel 1971. Rosner era un tecnico del suono di origine polacca che si trasferì a New York. Si appassionò all'ingegneria audio e in breve divenne un riferimento della vita notturna newyorkese, realizzando gli impianti audio per club famosi come il Loft, il Gallery e molti altri. L'idea del mixer gli venne per implementare le già strabilianti doti di Francis quando suonava l'Even, altro club newyorkese, dandogli la possibilità di creare meno interruzioni fra i vari brani suonati nei suoi set. Rosie è stato sviluppato modificando un mixer radiofonico della Bozak, allora leader del settore, e divenne il punto di partenza del primo mixer professionale di serie, costruito appunto dalla Bozak con l'aiuto di Rosner stesso. Sui flyer del Sanctuary, dove suonava Francis, accanto all'orario e a ciò che offriva il bar, c'era la scritta Continuous Music, a indicare che il DJ creava un flusso ritmico e sonoro che forniva il sound perfetto per la pista da ballo.

All'inizio degli anni 70, le discoteche underground di New York come il Sanctuary, il Loft, il 10th Floor, il 12 West, l'Infinity, il Flamingo e più tardi anche il Paradise Garage, le Chardin e il Saint hanno generato una cultura della discoteca che ha portato con sé l'uso aperto di droghe, sesso e balli senza sosta per tutta la notte. Nessuno di quelli che c'erano allora e che c'è ancora qui adesso può dimenticarlo. I club, la musica, l'esperienza è rievocata in una foschia quasi psichedelica. Luci stroboscopiche lampeggianti, nitrito di amile, metaqualone, i club intrattengono e stimolano la crescente fiducia dei gruppi emarginati. Afroamericani, lesbiche, gay, latini si mescolano con eterosessuali e hipster nei club di New York e Philadelphia durante la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. In un decennio di crescente frammentazione sociale e scelte di vita, la reazione contro la musica e la cultura rock bianca dominante in America sostiene la scena della musica dance.

L'approccio alla musica nei club newyorkesi è stato completamente diverso da tutto ciò che era venuto prima, ma ha aperto la strada a tutto ciò che sarebbe venuto dopo. Nuovi sistemi audio, l'introduzione del mixer e la selezione di brani suonati davano alle persone non solo quello che volevano, ma anche quello che non sapevano di volere più. L'area di esclusività, l'incredibile qualità del suono, l'esperienza viscerale e il nuovo approccio alla riproduzione della musica sono i motivi che hanno reso le serate nei club così desiderate da un numero crescente di persone. La politica del solo invito ha creato un fascino e un senso di attrattiva, poiché solo quelli nella cerchia ristretta di questa scena potevano ottenere l'ingresso. Man mano che la disco si faceva strada nel mainstream, iniziò a perdere la sua anima. Ha iniziato a perdere l'aspetto comunitario che ha dato vita alla scena. La discoteca è passata dall'affare di pochi significativi a una mania mondiale, è una merce dell'industria dell'intrattenimento.

In ogni DJ set il flusso musicale è fondamentale. Catturare l'energia della folla e restituire loro quell'energia attraverso la traccia successiva lo avevo imparato leggendo i dischi. Se guardi attentamente un vinile, spiegava, puoi vedere quali parti sono vocali e quali parti sono musicali. Al giorno d'oggi, che tu preferisca i CD, i vinili o il digitale, l'unica cosa che conta è come usi ciò che hai. L'attrezzatura e il mezzo possono essere diversi, ma le esigenze del pubblico di oggi sono le stesse di allora. Vogliono essere entusiasti di ciò che stanno ascoltando. Francis smise di fare il DJ nel 1981 e trascorse i suoi anni a Brooklyn, lavorando occasionalmente nell'edilizia. È deceduto il 20 marzo del 2001.

L'intento di questo episodio era quello di riportare alla luce un periodo storico nel quale New York è stato un laboratorio a cielo aperto, un'esplosione di creatività. Posso consigliarvi un paio di libri. New York 1973-1977, 5 anni che hanno rivoluzionato la musica, edito per Codice Edizioni. Ed anche Last Night a DJ Saved My Life, la storia del disc jockey di Bill Brewster e Frank Broughton. Inoltre vi segnalo anche una pellicola, Clute, del 1971, che presenta una breve scena girata nel leggendario nightclub di New York, The Sanctuary, dove si può vedere Francis all'opera. I miei saluti finali premono i vostri ascolti e la vostra curiosità. E l'ultimo pensiero è per coloro che entravano in quei club ed erano in un altro mondo, sentendo di dover essere lì per partecipare ad una rivoluzione musicale. Ciao a tutti!

0: Handeln. Buon Handeln. Buon Handeln.
1: Grazie per aver ascoltato un episodio di Musica Che Storia. Segui tutti gli episodi podcast di Soundcheck. Ad ognuno il proprio momento. Se vuoi, anche ora.
2: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
3: Oh, Hank's sitting on the front porch.

0: il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!
2: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Nuova puntata di Made in Romagna, il progetto radiofonico che esplora, scopre e propone i talenti musicali e artistici che hanno radici nel nostro territorio e che hanno sviluppato i propri percorsi artistici nelle più svariate forme, ma che a un certo punto hanno trovato il bisogno di esprimere il proprio amore per la Romagna in qualche modo. Made in Romagna ha proposto percorsi che vanno dalla musica popolare al blues al cantautorato fino alle sperimentazioni più originali. Finora però abbiamo volutamente evitato di transitare nel terreno che ci si aspetterebbe quando si parla di Romagna, il liscio. Ci sono però artisti che, pur essendo noti per aver composto musica da ballo negli anni in cui le orchestre di liscio spopolavano in Romagna e non solo, nel loro percorso creativo hanno vissuto fasi diverse, alcune delle quali anche sconosciute ai più. Parliamo oggi di Leo Ceroni, figura leggendaria di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. Leo Ceroni nasce a Casa Lavassegno il 10 giugno 1926 e ci lascia nel 2004. Sulle orme del padre inizia a suonare la fisarmonica e forma un duo con la sorella Anna. Nel 1959 forma la sua prima orchestra e inizia a viaggiare all'estero. Sono gli anni in cui la Beat Generation e la musica beat diventa popolare in Italia, con gruppi come i Roxy, Dick, l'Equipe 84. Leo Ceroni forma i Black Men, con i quali viaggia in Germania e all'estero. Inizia in questi anni a comporre per grandi interpreti, ma ritorna in Italia, ai valori della propria terra. Leo Ceroni ha composto più di 700 brani di vario genere, beat, melodico, leggero, folk strumentale e tanti di folk dialettale, capace di dipingere personaggi e situazioni con la vena ironica e sagace tipica del romagnolo. Nel 1992 riceve la medaglia d'oro SIAE per 40 anni di iscrizione e attività di composizione. Dal 1970 al 1990 girò l'Italia suonando il liscio con l'orchestra La Romagna nel mondo e Ceroni in concerto. Poi negli ultimi anni si esibì come cantastorie di Romagna, con le sue canzoni in romagnolo per il rilancio della lingua delle origini e per rinverdire la tradizione accompagnato da Lorella da Valle. Per ricordare Leo Ceroni, oggi abbiamo qui a Made in Romagna un ospite veramente d'eccezione, ovvero Loris Ceroni, che di Leo è figlio e come figlio d'arte ha ereditato e sviluppato una carriera riconosciuta a livello nazionale e internazionale, ma di questo avremo modo di parlare. Ringrazio Loris per aver accettato di aiutarci a ripercorrere in questa puntata il percorso artistico e anche umano del papà Leo, che ancora oggi, a più di 20 anni dalla scomparsa, è nella memoria di tanti romagnoli che ricordano le sue canzoni e la sua figura. In realtà qui oggi in studio abbiamo non solo Loris, ma abbiamo la dinastia Ceroni, no?
3: Esatto.
2: Loris?
3: Io sono Loris, è qui con me mio figlio Larry, che è anche lui musicista. E niente, Sarneri, ti faccio tanti complimenti perché mi ha fatto tanto piacere quando mi hai chiamato, che mi hai chiesto di ricordare un attimino tutta la vita di mio padre. E la vita di mio padre, che credo che ne abbia tante di cose, ne abbiamo tante di cose da raccontare, partendo da quando ho cominciato a suonare, poi com'è passato il tempo, che poi ha fatto un'orchestra, è andato all'estero, beh, Ha fatto tanti brani che hanno cantato anche qualche autore, qualche cantante importante, capito? Lui è partito suonando la fisarmonica e facendo un duetto con
2: nelle aie romagnole.
3: Che sua sorella si caricava la batteria nelle spalle, lui la fisarmonica e con la lambretta andavano a suonare. E di lì piano piano la sua vita era quella di mio padre, dopodiché...
2: Quindi le radici in Romagna erano dall'inizio sempre.
3: Dall'inizio, sì.
2: Beh, intanto ascoltiamo un primo brano legato al gruppo dei Blackman, no? Il pezzo storico più famoso.
3: Diciamo che il pezzo storico tra il quale questo pezzo è stato anche rieditato con un artista americano, con l'orchestra sinfonica, si chiama L'Urlo Negro e il cantante era Mike Patton. Sì. Però sentiamo la versione originale dei Blackman.

0: una voce molto particolare, questo urlo. Chi è che...
1: L'urlo lo faceva il batterista dei Blackman, che si chiamava Saurus Palazzi, purtroppo è deceduto. Come è deceduto anche quello che cantava, l'urlo negro, col falsetto, che si chiamava Alberto Allodoli. Tra i gruppi c'erano due fratelli, che era Alberto e Renato, che era il chitarrista, Spalazzi Sauro, che era il batterista, Babbo, che suonava le tastiere e un po' i fiati, e c'era un sassofonista che si chiama Gottardo Riga. Questa era la formazione originale dei Blackman. Dopo subentrai io, feci i Blackman nuovi, che entrai io, un amico mio, un batterista, e di lì cominciamo. Due cantanti, uno di Pavia e uno di Venezia, e
0: cominciate a girare.
1: Cominciamo a girare, andiamo molto molto bene.
0: Sì. Un altro successo invece è Anna.
1: Anna, sì, Anna fu dopo. Diciamo che dunque Anna era un brano dedicato a sua sorella, perché Anna si chiamava. E il cantante che cantava questo brano qui, credo che il testo sia anche sia di Babbo che di Gilberto, come Gilberto Giulianini.

0: Sì, volevo dire che era stato registrato a Milano, che ai tempi andare a Milano a registrare un disco era sì. come se andassimo ora in questo momento a registrare in America, in Inghilterra, hai capito?
1: Quindi, mentre l'Uno Nero, se non erro, lo registrarono alla Decca in Germania,
0: ad Amburgo.
1: Ad Amburgo.
2: Quindi già case di registrazione tosta, insomma.

0: Bene, e andiamo ora a scoprire un lato inaspettato di Leo. Larry, ci vuoi dire qualcosa a te sul filone della musica da Zecchino d'Oro, praticamente?
1: Sì, volevo dire che era stato cantato da Cristina D'Avena.
0: Parliamo del brano...
1: Si chiama È fuggito l'agnellino.
0: È fuggito l'agnellino, no?
1: Esatto, cantato da Cristina D'Avena quando lei era ancora molto piccola. Che però è tuttora ricordato.
0: È un pezzo che è nelle orecchie di tutti. Adesso lo ascoltiamo, ma vedrete che lo riconoscerete subito.
1: Però è musica di mio nonno.

e vai a mettere in onda tra poco. Ti dico che questo brano l'ha composto in Germania, perché a quei tempi lui, quando fece Black Man, andò a lavorare in Germania, stette via come 10 anni. E noi, io e mia mamma, quando finivo le scuole andavamo in Germania a passare le vacanze con Babbo. Però guarda caso che in Germania, ad Amburgo,

0: come bassista di session, come bassista che lavoravo nei dischi, con il fratello Gegé Aritano che diciamo, mi faceva da manager, e dove lì cominciai a cantare, che a me sinceramente cantare, odio cantare, però mi fecero cantare, feci un disco, feci anche una colonna sonora che si chiamava Lady Football, che la interpretava Mino Ritano e un certo americano James Rogers. Dopodiché ritornò il discorso di questa canzone che fece mio padre in Germania, che Mino la sentì e gli piaceva ai tempi. Si sentirono, guarda, Leo, mi piacerebbe registrare il brano La pura verità, si ricordava anche il titolo. Ma figurati, cioè, ma gli dice, ma mi fa tanto piacere, ma perché cosa? Perché la vorrei preparare per Canzonissima. Diciamo, Canzonissima, si sta parlando
1: Gli anni '70,
0: degli
1: primi
0: anni
1: anni '70.
0: 1970. E così la registrò e mio padre la sentì a
1: A Canzonissima.
0: Canzonissima e era felicissimo.
1: Ah, per forza.
0: Questo è un piccolo aneddoto che ricordo molto molto bene, sì.
1: Bellissimo. Allora, niente, ascoltiamo La pura verità dalla voce di Mino Reitano.

0: Bene, andiamo avanti con la creatività di Leo Ceroni, che si manifesta nel filone successivo, no? Parliamo della goliardia intrinseca nel romagnolo verace, no? Che sviluppa dei testi su delle musiche che sono estremamente ironici e prendono di mira sia gli usi, i costumi, ma anche appunto le abitudini, no? dei romagnoli.
1: Esatto. Sì, no, lui era una persona molto goliardica anche di carattere, e allora amava proprio comporre delle canzoni con dei testi così per dare spensieratezza alla gente e far ridere, perché lui c'era molto bravo in questo. Era molto importante questo lato suo, però molti, secondo me erroneamente, lo ricordano soprattutto per questo. In realtà lui, a parte che era un musicista tutto tondo, polistrumentista, anche di qualità, e poi aveva il lato anche tradizionale, e allora era molto legato alle tradizioni romagnole, che poi magari ne parleremo dopo, e aveva diviso il suo repertorio negli ultimi 15 anni tra quello goliardico, romagnolo e

0: quello tradizionale.
1: Ecco, adesso ascoltiamo la Itira e a seguire la hit per eccellenza, la Troia e i Suninè.
0: Esatto.
2: I Set Ninè.
1: I Set Ninè.

0: Grazie, grazie. E ciò, questi gli attori canzoni. Tutti i canzoni ci arrivano.
1: Adesso hai da per la troia, ciò. Le tre mattine sostente Marché. So se avessi quel che io compré. Ho un vergogna di là l'altet. I ridere de cascagli det. Una fatica pur te la cala e un gran fied bacalà. A mascontrè una ragazza l'amgè. Ma cos'è la roba che lei?

Vediamo un po' il giorno dopo. La magna paté formetto e rimulette e la fada scurzati che prende spalette. La iadini nera bida la fam, it magni bragoni che sta nel mudan. A chapt un bastom soproedne e dos, shandega scapè un fez magnene che gli os. A lleve mica la cadena ligue, am livier matena, l'am leva magnene.

0: Tale Pismagna.
1: Ah, grande successo per forza, perché questa canzone qui la sanno tutti in Romagna, la conoscono tutti.
2: È incredibile, guarda, come abbia fatto a prendere piede.
1: Come la prossima, che è Met Fora che Gat, che anche questa è una situazione goliardica.
2: Ma proprio lui si divertiva a scrivere queste cose qua, non so come faceva inventarsele, con tutti i brani che abbiamo fatto nel CD, che questo CD l'abbiamo registrato fuori dallo studio a casa mia, che mio padre...
1: È un live, diciamo.
2: È un live, con la fisarmonica e lei, con la fisarmonica, che è MIDI, in poche parole.
1: Sì, sì, sì.
2: E quindi il microfono e niente, avevo invitato questi tanti suoi amici, avevamo preparato i tavoli, c'era un po' di rinfresco.
1: Un trebbo,
2: sì.
1: Direbbe.
2: E praticamente abbiamo fatto questa serata, gliel'ho registrata ed è venuto fuori questo, che devo dire che, come dice mio figlio, è tutto goliardico qua,
1: sì,
2: capito?
1: Sì, sì. Poi ci sono anche dei pezzi, sì, diciamo, seri, tra virgolette,
3: sì,
1: dopo
3: sì,
1: le soltanto.
3: Anche quello.
1: Met Fora che Gat.
0: Meglio vesto una bella ragazza a tuchela e pechi la massa. Le lasciata fidanzée ma lancia con claia da fei. La pince quel che dire ragazzi, stam lontà per la misura do bras. Ma la sera la chandea let, la prue per me fette.

0: che gatto.
1: Allora, Zaneri, facciamo, siccome che siamo nel mondo goliardico, no? Andiamo avanti con questi brani, quindi a letto romagnolo composti da Babbo. Andiamo avanti con
2: L'autostop.
1: L'autostop. Anche questa è da ascoltare, da ascoltare bene il testo.
0: E adesso vi dico come ho conosciuto la fisarmonicista. Una mattina, prima degli 8, a sera in trastrea fe l'autostop. Un caputazzo tiraccio da cola, là per la strega mi pareva una loca. Ma dopo un po' di tempo, e passai una burletta, lì la mcarghei in la sua lambretta. Ma le ogni curva la deva di franò, e me le dedrica i deve caicò.

4 mattina sempre agli 8, a sera ne che fai l'autostop, un brutto masse poi c'è tuo ritino. Ma mi abginei donca so dintla d'intera, ma dopo un po' di tempo la passi la burletta.

0: La prossima canzone è politicamente scorretta, diciamo.
1: Vabbè, che lui correva.
0: E lui correva.
1: In italiano.
0: In lui correva. Però bisogna ascoltare bene il testo anche qui, perché probabilmente adesso sarebbe improponibile.
2: Chi è che lo inseguiva?
0: Chi è che lo inseguiva? Quindi c'era un inseguimento e lui che scappava.
1: Esatto.
3: E lo hai

quand que possible. Quelle belle idone, quand quel sourire et qui belle custom. A guarder les rampes et l'opata que vous voulez vendre. Ma Madeleine, ai capi che avrevo fatto e per chi pian pian ma tu che i cavelli a mi sorbzine te c'è un grande imbecille.

0: Il prossimo brano è un arrangiamento orchestrale da orchestra di Liszt, perché evidentemente fa parte di un repertorio classico dell'orchestra di Liszt.
1: Esatto.
0: Sappa
1: Frasco. Diciamo che quando è stato? 2 anni fa che abbiamo fatto una serata dedicata a nonno proprio in piazza Castel Bolognese, e guarda caso abbiamo invitato un gruppo romagnolo di canterini con chitarre, ocarina e tutto qua, e hanno cantato Sappa Sappa Frasco, che tra l'altro oltre a Sappa Frasco hanno cantato anche la Troia.
0: Ecco, tanto per cambiare.
1: Volevo solamente dire, il gruppo si chiama I Mariette Mingo.
0: I Mariette Mingo. Sì. Questa registrazione viene da un video registrato a Videoregione, credo, da Gianni Siroli, dove appunto viene stata eseguita dal vivo questa versione.

0: Allora, adesso ascoltiamo un brano che si chiama L'Amicà, che praticamente è molto personale perché lui ricordava con amore la sua casa, la prima casa della sua famiglia nei Crivellari,
1: che è la zona sopra
0: Borgarivola, esatto.
2: Crivellari è una piccola, però la sua casa, la casa di era i Brugi.
0: Sì, lui nacque, esatto, nato, sì. Ricordava, esatto, hai detto bene, la sua casa nei Brugi, appunto, che tra l'altro c'è ancora ma non è più abitata, e lui la ricordava veramente con affetto, dove è stato cresciuto dai suoi genitori, ovviamente. E infatti dice il testo: mi piacerebbe, come sarebbe bello fare l'amore nella stessa casa dove i miei fecero l'amore, no?
1: Quindi significativo, bellissimo, no? Sì, poetico, sì, sì.
0: E lui era, appunto, come dicevo prima, molto legato alle tradizioni romagnole, quindi lui, da uomo di mondo, tornò in Romagna una volta finito il filone beat e tutto. È rimasto in Romagna, secondo me, proprio perché era molto legato alle tradizioni romagnole, sì, della sua Romagna, sì. E ha composto diversi brani in dialetto romagnolo, legati anche alle tradizioni romagnole, tra cui cito giusto Sant'Antonio sopra la porta, per dire, oppure De Batre, Temp de Medre, il giorno del battere, il giorno del mietere, tutte queste canzoni dialettali che lui riteneva fossero importanti per mantenere viva la cultura delle tradizioni, sì, romagnole.
1: Perché è il richiamo alla radice contadina del romagnolo.
0: Mentre sentiamo. Invece l'amica è proprio un ricordo personale.
1: Ricordo personale. Sì. Ascoltiamo L'Amicà.
3: L'ho fatta per la mia casa dove abitavo. Io penso, come a me, il 6 a tot quen, dove chi è net, l'armasto un ricordo.

0: Poi, ricercando nella discografia di Leo Cerone, abbiamo trovato anche dei brani più tradizionali, più legati alla cultura del ballo staccato, no? E abbiamo trovato un CD con quattro brani dove lui suona l'organetto.
1: L'organetto, infatti, un organetto che praticamente, bisogna dire che mio nonno suonava l'organetto, e mi ricordo quando ero piccolo.
0: Cioè, quindi il babbo di Leo,
1: sì. Che suonava sti brani qua con l'organetto, hai capito? Però io qui l'abbiamo riconosciuto, e Larry, perché nel primo brano che fai ascoltare c'è la voce di mio padre.
0: Quindi l'ha suonato lui.
1: Che era più giovane. Sì. Non lo so se l'ha suonato, perché questa è una sorpresa che tu mi hai dato oggi. Cioè, io non sapevo
2: non
1: proprio questa cosa.
2: Se l'organetto lo suona mio nonno oppure...
1: Cioè, non sappiamo
2: se... Mio bisnonno, cioè Lodovico.
0: Sì. Comunque questo giustifica appieno la dinastia Cerone. Cioè, esatto. Partiamo dal nonno, dal babbo, sì, di Leo, poi andiamo, sì, a Leo, sì, poi andiamo a Loris, sì, poi andiamo a Larry.
1: Esatto.
0: E noi li abbiamo tutti infilati, sì, sì, nella puntata di...
1: E quindi questa per noi è stata una sorpresa che adesso... Sicuramente, neanche, siccome che mia sorella sa tutto,
0: sì,
1: perché è lei che tiene tutta la parte.
0: Dovete andare a recuperare.
1: Esatto. Nel museo che ho in studio, ho fatto, sì, un museo per mio padre, dove ci ho messo la sua divisa, ci ho messo tutti gli strumenti che suonava, le due fisarmoniche. C'è anche l'organetto, che è un fine 800.
0: Ah.
1: È un organetto che io mi ricordo che mio nonno, quando io andavo in vacanza dai nonni, che mio padre e mia madre erano in Germania, che la mattina o la sera si metteva e mi suonava.
0: Beh,
1: un po' di cose.
0: Ne approfittiamo allora per anticipare quello che mi stavi dicendo prima. Quindi...
1: Ah sì, cioè adesso è ancora un po'... Diciamo che c'è l'idea,
0: perché ricordiamo che quest'anno sono 100 anni, sì, dalla nascita di Leo.
1: Esatto, no? È il centenario della morte di babbo.
0: Della nascita,
1: scusate,
0: del 26, diciamo.
1: Scusate, del 26. E vorrei fare non un concorso, ma una serata per invitare 10-15 fisarmonicisti per suonare i brani di mio padre. Chiaramente ad ogni fisarmonicista gli do le partiture che scrisse mio padre, e poi vediamo di fare questa serata dedicata a babbo. Che
0: quindi questa è un'anticipazione,
1: un'anticipazione
0: di una grande
1: adesso
0: festa che
1: dovrei
0: che
1: parlare sarà. Adesso un attimino con
0: da organizzare, con, diciamo,
1: da organizzare, vediamo se riesco.
0: Bene.
1: Che si riesca a realizzare.
0: Allora, il brano che ascoltiamo adesso è Il Galletto.

0: Allora, ci stiamo avvicinando alla fine e andiamo con l'ultimo brano e ci facciamo raccontare, appunto, ne approfittiamo per farci raccontare la storia anche del brano forse più famoso in Romagna,
1: sì,
0: alla fine,
1: diciamo,
0: perché
1: brano...
0: Dai de Walser,
1: esatto,
0: è un brano di Leo Ceroni che l'ha suonato, tutti l'hanno suonato, e lo ascoltiamo nella versione di Castellina.
1: Che è l'unica versione che c'è.
0: Che è l'unica versione che c'è, però c'è un po' di storia dietro.
1: La storia la dico io. Io l'ho vissuta. Io mi ricordo quando ero piccolo e nelle vacanze andavamo sempre a trovare, a rimanere là con Babbo in Germania. E c'era un locale che aveva un appartamento sopra al locale. E lì ci vivevamo io, mio padre e mia madre. C'era un piccolo solaietto dove io, mia mamma mi faceva il pane con la marmellata e io tutte le sere che Babbo suonava io mi mettevo lì col panino e la marmellata e ascoltavo sempre i Black Men ai tempi. Ma ci fu una sera che cominciò a suonare un valzerino mio padre con la fisarmonica e i ragazzi gli andarono dietro e cominciò a dire dai de valse, dai de valse. Beh, ma una cosa improvvisata, cioè non c'aveva neanche il testo glielo fece dopo. Cosa successe? Successe che questo brano qui, anche i tedeschi cominciarono a cantare dai de valse, hai capito? E allora è nato così proprio in una serata dove mio padre si inventò sta cosa qui, quattro accordi e così
0: quando si dice la creatività, la spontaneità
1: e quando tornò che era più o meno finito anche il testo lo fece sentire, siccome che ai tempi l'editore di mio padre era Angelo Galletti,
0: era
1: Galletti che stava lavorando con Castellina,
0: certo.
1: E Angelo Galletti lo fece sentire a Castellina e Castellina lo registrarono ed è l'unica versione che di Dai de Walser che c'è
0: è quella, sì. Benissimo, Dai de Walser.
2: Dai de Walser, dai de Walser, dai de Walser.

0: Bene, allora con questo stiamo arrivando appunto alla fine della puntata. La puntata è dedicata a Leo Ceroni nel centenario della nascita. Abbiamo avuto il piacere di ospitare il figlio Loris Ceroni e il nipote Larry Ceroni.
1: Io ti ringrazio tantissimo, vi ringraziamo tanto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa. E niente, speriamo di risentirci e raccontare altre cose interessanti, ecco.
0: Sicuramente, grazie a tutti e a risentirci alla prossima.

0: con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Tap.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.

Radiotalpa.it propone Talpando di chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre, con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio. Amici del web e di Talpando di chi, benvenuti al nostro ormai atteso appuntamento in diretta qui su www.radiotalpa.it per parlare di artisti e musica dei favolosi anni 70-80. Andiamo a parlare anche questa sera di un gruppo fantastico e favoloso. Questa sera parliamo di un gruppo statunitense formatosi nel 1983 nel New Jersey. La band è formata da David Bryan, Tico Torres, Hugh McDonald, Philip X e dal loro cantante, dal quale la band prende il nome. Indovinate un po'? Bon Jovi. I Bon Jovi sono tra i più importanti gruppi nella scena rock moderna e contemporanea. Hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo del movimento hair metal, emerso proprio negli anni 80. Nel corso della loro carriera, i Bon Jovi hanno pubblicato un totale di 15 album in studio e hanno venduto oltre 135 milioni di dischi in tutto il mondo, di cui 65 milioni solo negli Stati Uniti. Hanno effettuato più di 2.700 concerti in oltre 50 paesi e sono stati introdotti nel Rock Music Hall of Fame nel 2006. Nel 2004 il gruppo è stato onorato con il premio di merito agli American Music Award. Nel 2018 sono stati introdotti, pensate, nella Rock and Roll Hall of Fame. Ma ora il primo successo dei Bon Jovi, il primo brano che Bon Jovi registrò nel 1983 per un concorso promosso in una radio locale del New Jersey. Brano che diventò il successo di quell'estate, Runaway.

Runaway era il primo brano per noi questa sera dei Jon Bon Jovi nel 1983. Il gruppo iniziò a farsi conoscere dopo aver aperto un concerto per gli Scandal a New York. Durante questa loro esibizione furono notati dal discografo Derek Schulman e riuscirono a firmare un contratto con la Mercury Records. A questo punto che lo staff della casa discografica decide il nome della band e, data la già popolarità del cantante, la chiamarono appunto Jon Bon Jovi, nome anche del loro primo album, dove abbiamo ascoltato il brano Runaway appunto. Ascoltiamo ora dallo stesso album She Don't Know Me. Vincono qui il loro disco di platino.

Bentornati su www.radiotalpa.it a Talpando di chi. E perché si fosse messo in contatto solo ora, questa sera parliamo dei Bon Jovi. Nel 1985 uscì il secondo album in studio per i Bon Jovi, 7 Thrones 8 Under Fahrenheit. Purtroppo non ebbe lo stesso successo degli altri, ma si classificò comunque in buone posizioni. Nel 1986 uscì il terzo album in studio, registrato in Canada. Ha il nome di Slippery When Wet. Il disco trascorse 8 settimane al primo posto nella Billboard 200, cioè la classifica dei 200 album più venduti negli Stati Uniti. Record di permanenza al primo posto per un album hard rock. Per voi questa sera il primo brano estratto, You Give Love a Bad Name.

Bellissimo successo per i Bon Jovi, altrettanto bello il prossimo brano. Sempre estratto dall'album Sleeper with Wheat, il famosissimo Loving on a Prayer.

per voi a tal pando di chi il terzo singolo estratto dall'album Slippery When Wet dei Bon Jovi, anch'esso nelle hit nel 1986. Signori, per voi, Wanted, Dead or Alive.

altro meraviglioso pezzo, altro meraviglioso pezzo dei John Bon Jovi. Ultimo estratto per l'album Slippery When Wet è la famosissima Never Say Goodbye, la prima vera power ballad, genere in cui i Bon Jovi diventano veri specialisti negli anni a seguire. Never Say Goodbye.

E parliamo ancora dei Bon Jovi qui a Talpando di Chi su www.radiotalpa.it. Dicevo, parliamo ancora dei Bon Jovi con un singolo questa volta del 1987. Per voi, radioascoltatori di www.radiotalpa.it, Age of a Broken Heart.

Nel 1990 i membri del gruppo decidono di prendersi una pausa e qui Bon Jovi registra il suo primo album da solista dal titolo Blaze of Glory, colonna sonora del film La leggenda di Billy the Kid. Nel 1991 la band si riunisce e tornano i Bon Jovi con il loro quinto album dal vivo, Keep the Faith. Ascoltiamo da qui una grande hit da top 10 degli Stati Uniti, Bed of Roses.

Bed of Roses, bellissimo, bellissimo brano dei Bon Jovi. Nel 1995 pubblicano il loro primo Greatest Hits intitolato Crossroad, uno dei brani contenuti, e questa volta, Always. Il brano vende circa 4 milioni di copie nel mondo, diventando il singolo dei Bon Jovi più venduto di sempre.

Siamo al sesto album in studio per i Bon Jovi intitolato This Day, dichiarato il loro album più dark. Ecco il primo singolo estratto, This Ain't a Love Song.

0: This Ain't a Love Song, bellissimo brano anche questo dei Bon Jovi. Ricordiamo che negli anni a seguire, nel 1997-98, Bon Jovi prosegue anche una grande carriera da attore. Allora, all'inizio del 2000 il gruppo dà inizio al loro settimo album in studio dal nome Crash. Il disco vende oltre 10 milioni di copie al mondo. Ascoltiamo il grande successo che porta i Bon Jovi alla ribalta con una nuova etichetta per i fan più giovani e per le nuove generazioni. Per voi, signori, It's My Life.
1: Tommy, come take out the garbage.
2: In a minute, Mom. Hello?
3: Where are you?
4: You're
2: what?
4: Missing it. Get down here right now.
2: Where are you?
4: We're in the tunnel.
5: You have 5 minutes.
3: Get down here right now.
2: Okay.
3: Hurry.

Sì, un grande applauso ci vuole proprio. Altro famoso brano è stato estratto da Crash e Thank You for Loving Me. Per voi.

E con questo bellissimo brano siamo quasi giunti al termine della nostra trasmissione A Talpando di Chi su www.radiotalpa.it. Vi aspettiamo per parlare dei meravigliosi anni 70, 80 e 90. Chi ha delle preferenze per ascoltare i propri gruppi è pregato di scriverlo su www.radiotalpa.it e noi lo prendiamo in considerazione. Ma concludiamo adesso sempre con i Bon Jovi e vi salutiamo con questo meraviglioso brano. Vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e lo facciamo con l'ultimo brano del 2018, omonimo nome dello stesso album, This House is Not For Sale.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
0: Noi siamo pronti anche questa settimana qui dagli studi di Radio Talpa. Io sono Maurizio, benvenuti. Remo Ricaldone collegato dalla Valsusa. Beh, siamo pronti per il nuovo percorso sonoro di Happy Trails, la musica delle radici, che è giunta alla puntata numero 294. Negli ormai consueti viaggi che stiamo facendo oramai da tanti anni, tutti insieme nei quattro angoli d'America e oltre, affrontiamo le radici della nostra musica e nella puntata odierna daremo particolare spazio alla country music indipendente e alla canzone d'autore interpretata attraverso le sensibilità di artisti dal cuore grande e dalla sagace e costante ricerca delle emozioni più intense e profonde. Un percorso che ci porterà nelle polverose dance halls della provincia americana, ma anche nei minuscoli club dove i cantautori si sentono a casa, a contatto diretto con il loro pubblico. E appendice finale sarà una breve tappa inglese, incontrando nuovi e vecchi esponenti di quei suoni che guardano spesso al di là dell'Atlantico. La prima parte di Happy Trails vede la presenza di una serie di musicisti country che nobilitano il genere, affidandosi alla tradizione e alle sensazioni genuine, molto distanti da certe tentazioni pop che imperano tra le major di Nashville. Il primo è un giovane country singer dell'Illinois che si chiama Mo Pitney, che negli ultimi anni si è fatto conoscere per un approccio solido e brillante, degno dei grandi del genere. Noi oggi lo ascoltiamo affiancato da Jack Worthington, texano, ottimo nuovo nome in linea con i migliori stilemi di una country music che mostra i profondi legami con la propria terra. Cari amiche, cari amici, si parte!

David Sarby prosegue invece la grande tradizione country californiana che ha avuto tra Bakersfield e Los Angeles le scuole più intense ed efficaci. Dal suo nuovissimo disco oggi lo presentiamo in tutta la sua energia e bravura.

Questa è Happy Trails su Radio Talpa, che prosegue il suo percorso dal Texas, da San Antonio in particolare, dove troviamo Garrett T. Capps, che sa unire inflessioni country, Tex-Mex, rock and roll, in un mix dove ironia e amore per i grandi del genere sono le peculiarità della sua musica. Una musica che sa intrattenere con sapienza ed espressività, come il brano in questione che andiamo ad ascoltarci, estratto dal suo più recente album.

mondo dove la tradizione è amplissima e radicata. Il suo è stato uno dei dischi più interessanti del genere lo scorso anno e oggi lo riprendiamo per sottolineare la bellezza delle melodie e le interpretazioni sempre equilibrate.

Dalla minuscola cittadina di Buffalo nel Missouri arriva ora Leal Strickland, il cui percorso, come in molti altri casi, è iniziato con il rock per poi lentamente trasformarsi in una canzone d'autore dai forti connotati country e folk, e anche per lui sono fondamentali le doti interpretative e questo suo EP registrato live in studio rimarca un talento davvero notevole che noi di Happy Trails vogliamo farvi assaggiare.

Chicago, Illinois, è la casa di Dana Maragos, cantautrice in bilico tra rock e country, la cui musica non ha finora superato i confini dello Stato. Con questo suo nuovo disco, Dana cerca di imporsi ad un pubblico più ampio senza svilire i contenuti della propria musica, e ci riesce bene, grazie alla capacità di scrivere canzoni poetiche che al tempo stesso hanno forza e intensità.

La sempre attivissima Grady Leisl si unisce al soul rock and roll del cantante e autore afroamericano Les Green per un disco scoppiettante e trascinante. Il sapore vintage di questi brani sono il risultato di un affiatato e per certi versi sorprendente di emozioni.

Ed Dupas sa come miscelare country music e il più classico rock americano in una carriera che da qualche mese si è arricchita di un album tra i più importanti per intensità e ispirazione, quasi un ritorno alle proprie radici familiari per il musicista del Midwest che recentemente ha scoperto di essere stato concepito in California. Un bel disco dal quale assaggiamo un gustoso momento.

Protagonista da parecchi anni del panorama bluegrass e più generalmente dei suoni acustici, Dan Tmiski è parte integrante della band che accompagna Alison Krauss e gli Union Station. Dan però ha avuto tempo e spazio per una carriera solista di grande qualità e questo suo più recente singolo non fa che confermare l'enorme qualità e sensibilità dell'artista del Vermont.

Da quasi 20 anni MC Taylor si cela sotto il nome di His Golden Messenger, con una produzione caratterizzata da una grande maturità. Da poco è uscito quello che può essere il punto più alto della sua discografia. Con I'm People la qualità è in costante crescita e pervade tutti i brani compresi nel disco, e questo di oggi è sicuramente uno dei capitoli migliori.

La chiusura di Happy Trails di oggi è segnata da due eccellenti musicisti inglesi che spesso hanno frequentato la musica americana di estrazione folk. KB Bailey è il primo, un cantautore decisamente intrigante per il suo approccio che sa fondere le brumose melodie britanniche aprendosi spesso alle radici d'oltreoceano. E il brano di oggi è significativo proprio in questo senso.

uno dei giganti della chitarra, cantautore sopraffino e veterano con una lunghissima carriera, Martin Simpson, ha pronto un nuovo album che sarà in pubblicazione il prossimo autunno. Per gli appassionati, naturalmente, la curiosità è tanta e Martin Simpson ha appena rilasciato un primo singolo che anticipa il disco, un brano di grande presa che congeda il programma di Happy Trails di oggi. Buon ascolto!

E così, care amiche e cari amici, anche per oggi siamo arrivati al termine di questa ennesima puntata dove, come al solito, Remo Ricaldone ci ha fatto viaggiare nei quattro angoli d'America. Abbiamo ascoltato soprattutto tanta buona country music indipendente e canzone d'autore interpretata, come al solito, con grande sensibilità, ma del resto questa è la caratteristica di Happy Trails, la musica delle radici, che ritornerà puntuale come sempre lunedì prossimo insieme al sottoscritto Maurizio Benvenuti, insieme a Ricaldone, e naturalmente ci auguriamo insieme a tutti quanti voi un abbraccio e a lunedì prossimo.

0: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.
3: At the edge of your mind there is a cliff. Dive. It is dark outside, but it is darker inside. Use your fear. Run. Run. Closer. Run. Run. Closer. Imagine a lake. Look at the water. Closer. It is dark outside, but it is darker inside. Breathe deep.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.